0: adesso apriamo un piccolo argomento insieme a voi, perché tra saldi, Black Friday e tante altre occasioni durante l'anno, insomma, abbiamo sentito fino a qualche giorno fa c'era una pubblicità cantata che ci diceva che c'erano degli sconti incredibili.
1: Certo.
0: C'è sempre quel qualcosa che attira la nostra attenzione nel mondo dell'internet.
1: Sempre. Magari il Visa adesso ha avuto un po' di calo nell'attenzione perché ormai gli chiedono lo speed, però per il resto c'è sempre una cosa che crea attenzione.
0: L'ho dovuto pagare anche, pensa. Incredibile.
1: Lo speed.
0: Incredibile. Per farmi dire che sono al Visa.
1: È normale.
0: L'ho dovuto pagare.
1: L'hanno fatto tutti.
0: Incredibile.
1: Però, messa così fa un po' di
0: male. Ma io non l'ho sentita messa così, l'ho sentita messa da un'altra parte. Ma
1: comunque, parlando di saldi e Black Friday, al Visa.
0: Esatto. Vogliamo parlare insieme a voi al 393-7366-170 di qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto.
1: Okay.
0: E se poi volete anche dirci se è diventato utile oppure no, è ancora imballato, sentitevi liberi.
1: Devo veramente farci i fatti vostri.
0: No, bisogna.
1: 393-7366-170.
2: 393-7366-170 è il numero per interagire.

0: Manu, ciao, a me mi piace su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto.
1: Mentre vediamo, mentre leggiamo, mentre ascoltiamo i vostri messaggi al 393-7366-170, andiamo un attimo a così sciogliere, ti vuol dire sciogliere le
0: trecce ai cavalli?
1: No, sciogliamo questa nostra classifica dei 10 prodotti più acquistati durante gli ultimi mesi online, ovviamente, okay? Partiamo dal primo, anzi dall'ultimo, dal decimo: macchine da caffè e capsule.
0: Ah, tante. Buon gustai. Io devo essere sincero, voglio tanto bene, ok? Però io continuo a berlo dalla moca.
1: Ma perché sei un po' retro, così? Ma ci sta, vabbè, insomma, ognuno ha le sue, i suoi vizi, ok? E
0: non è un vizio, è
1: direttamente dalla moca. Nona posizione per gli zaini da cabina, quelli 40x20x25, quelli che stanno bene con i vari voli, capito?
0: Perché adesso sono diventati talmente tanto restrittivi, certo, con le cose, che anche se hai, che ne so, un laccetto che esce, mi deve dare 60,97 euro.
1: Guardi, sono dentro questo pugno, mi prenda per favore, così dovrebbe
0: tutte
1: essere
0: monetine
1: così.
0: Da un centesimo te li darei.
1: Ottavo posto, le infradito sandali, quelle insomma di diverse marche, adesso non vogliamo dirle, quelle con le tre strisce, tipo, ragazzi, quelle che derivano da un'isola dei dell'oceano Pacifico, ok?
0: Perdonatemi, però le ciabatte del diavolo non si comprano, le infradito.
1: Le infradito si comprano al Vise, sono la cosa migliore del mondo, io ce l'ho sempre. Sempre.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: dentro le scarpe, io ho le infradito.
0: In inverno non mi pare che tu venga qui in infradito.
1: Sì.
0: Sì.
1: Certo, me le cambio appena scendo perché so che a te danno fastidio.
0: Certo, guarda, non perché hai un odore.
1: Ma che odore? Scusa, d'inverno? Sarai al massimo sui piedi congelati.
0: No.
1: Perché adesso di sud pure d'inverno.
0: Comunque c'è un odore abbastanza.
1: Certo. Vuoi anche settimo?
0: No, sono a posto per il momento. 393-7366-170, qual è stato l'ultimo acquisto online che hai fatto?
2: 393-7366-170.

0: con la mia bad in festa.
1: Eccoci qua, amici. Puccio mia, non mi innamorerò. Qui all'inizio ad aprire questa nostra seconda parte.
2: Se non metti la E in mezzo.
1: Ah, ce l'hai in mezzo, perdonami.
2: Era brutto, capito?
1: Non era voluto, ma tu hai subito quel pensiero.
2: No,
1: è laterale.
2: Io lo dico, è laterale, di sguincio, come lo metti, viene male.
1: Sì,
2: io te lo dico. 393-7366-170. Qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto, amici? Allora,
1: partiamo da lei che dice non li fa.
2: E allora non serve. Basta. Se a scriverci. Andiamo avanti.
1: No, e allora dai. Vabbè, non li fa assolutamente. Ancora, sacchetti di riso al supermercato di quel tipo non ne trovo e quindi ha deciso di prenderli.
2: Ah, okay.
1: Sacchetti di riso, nel senso che dentro c'è del riso oppure dei sacchetti fatti di riso.
2: Questo
1: non te l'aspettavi,
2: questo? No, non me l'aspettavo.
1: Non te l'aspettavi.
2: Adesso il mio cervello è andato in bug.
1: È un casino. Sentiamo anche Elena, vai.
2: Dica.
3: Ciao belli e monelli, sono Elena di Musile.
2: Sì.
3: Allora, l'ultimo acquisto che io ho fatto sono due paia di scarpe e un bel vestitino per andare a ballare.
1: Bene, Elena.
3: C'è un problema solo che non ho più spazio per le scarpe e neanche per i vestiti,
1: no.
3: Perché ho tre ante di armadio.
1: Che peccato.
3: Tutte mie praticamente.
1: Sì.
3: E quindi non ho più posto per vestiti neanche per scarpe.
1: Ci stava però comunque.
3: E non posso buttarle via perché le porto.
1: Come le porti?
3: Buona serata.
1: Scusami, va bene.
2: Ora compra un altro armadio.
1: Cioè, è molto vogliamo dirla questa cosa: tre paia di scarpe. No, scusami, tre ante. Roba lì.
2: Tre ante di armadio. Tre rampe. E dove abita?

0: tre ante di armadio, sì. Avvise, scarpe a non finire, vestitini.
1: E c'ha ragione.
0: Ci sono 365 giorni nell'anno. Come li porti tutti? Com'è possibile?
1: 393-7366-170. Qual è l'ultimo acquisto online che hai fatto?
0: Ma cosa vai avanti?
1: No,
0: non è possibile.
1: Lei sta comprando ancora.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Fognacci con Maledetto Me a chiudere questa nostra penultima mezz'ora insieme. Continuiamo però a parlare con voi.
1: Eh sì, 393-7366-170 per raccontarci qual è stato l'ultimo acquisto online che avete fatto. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Raffaella e Monella, tutta da cantare.
1: Ma è quello di Skoda.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Il Pagante con Open Bar,
1: Negramaro con Estate
0: e Dargen D'Amico con Ubriaco di Te.
1: Bravo, bravo, bravo. Ovviamente questo, signori, era Italiamo. Grande Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 17:43 minuti, siete su Radio Bella Monella con voi Andrea Alvise ancora per un quarto d'ora, poi Andrea andrà avanti fino alle ore 19. Detto questo, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è l'ultimo acquisto online che avete fatto.
1: Ma continuiamo anche con la nostra classifica dei 10 prodotti più acquistati online nel recente passato, quindi sì, negli ultimi 3-4 mesi, diciamo. Eravamo arrivati all'ottavo, abbiamo detto macchina da caffè, zaini da cabina, quelli per il volo, intendo, certo. Infradito. Settimo, borracce termiche in acciaio da 750 ml.
0: È vero, per essere un po' più green, no? C'è questa, cosa.
1: Abbiamo 3 bottiglie di plastica però qua dentro.
0: Vai, pazienza, fatti gli affari tuoi.
1: No, siamo stati un po' poco green, ma va bene, la prossima volta andrà meglio, siamo certo, sicuri di ciò.
0: Certo, certo.
1: Di solito però eravamo con il bottiglione.
0: Andiamo avanti.
1: Sesto, mini ventilatori USB ricaricabili.
0: Allora, io l'ho comprato non online.
1: Ah no?
0: No, l'ho comprato in Giappone.
1: Oh,
0: perché era abbastanza impegnativo restare, camminare in giro, e quindi ci siamo comprati un mini ventilatorino che in realtà fa aria come un hovercraft.
1: Bene. Potevi anche muoverti, quindi. Quinto posto, i power bank, quelli USB-C da 10.000-20.000 mAh, sì.
0: Okay.
1: E sono quelli che per ricaricare, insomma, i vari dispositivi, i telefoni e quant'altro.
0: E quelli che non puoi portare in aereo.
1: Non puoi portare in aereo.
0: Assolutamente.
1: Sì,
0: perché
1: sì, sennò
0: esplode tutto.
1: Certo, certo. Una cetta forse sì, ma il power bank no.
0: Al quarto posto troviamo le creme solari, al terzo posto creme, gel, detergenti viso anti-imperfezioni.
1: Al secondo la creatina monoidrato in polvere e al primo gli integratori di magnesio e potassio.
0: Giustamente, ma con il caldo che ha fatto.
1: Ma chi se ne frega?
0: No. A te avrebbe fatto un po' bene, perché ogni tanto deliravi.
2: 393 73 66 170.

0: Ligabue, balliamo sul mondo su Radio Bella Morella al 393-7366-170. Vi abbiamo chiesto qual è stato l'ultimo acquisto fatto online e ci avete risposto. Andiamo in conclusione dell'argomento.
1: Andiamo a chiudere con Michela che scrive: ciao Bella Morella, l'ultimo acquisto che ho fatto online è stato 1 chilo di caramelle Rossana.
0: Ok.
1: Per fare un liquore, però.
0: Ah, okay. Vedi.
1: Buona serata. Non ce l'ha portato, però, questo liquore.
0: Vabbè, non l'ha ancora fatto, magari lo sta facendo. Ci vuole
1: Lucia,
0: il proprio tempo.
1: Lucia scrive:
0: sì.
1: Ah, no, diventi bloccato.
0: Scusami.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Così dice, io evidentemente lei è però ricevuto il liquore delle Rossana.
0: Evidentemente.
1: Io prendo i farmaci da banco ed omeopatici sul web, costano il 30-40% in meno della farmacia. Ciao,
0: okay.
1: Lucia.
0: Ci sta, mm-hmm. Ci sta assolutamente.
1: E infine, ciao Radio Bella Monella, il mio ultimo acquisto online è stato fatto con gli sconti di ieri e l'altro ieri e ho comprato. In ordine.
0: Vai.
1: Per mia mamma, okay. Olio capelli, schiuma capelli, forbice per capelli,
0: no.
1: Il giardinaggio.
0: La forbice
1: per il giardinaggio. Stai calmo, stiamo leggendo, perdonami. E infine un set di 3 spazzole capelli. Per me, invece, ho comprato finalmente la padella cucina pancake. Ciao da Anna.
0: Ok.
1: Sarebbe stato bello.
0: La padella cucina pancake per capelli.
1: Sarebbe stato bellissimo. Per me, invece, che sono calvo, e invece no, era Anna.
0: Vabbè, dai. Padella cucina capelli.
1: Che bello.
0: Non credo esista. Ma se qualcuno, un inventore ci sarà, fallo, però poi lo registro io.
1: Pensa comunque,
0: sì,
1: che doveva spendere 450 euro, ne ha spesi 432, ha fatto un acquisto.
0: È un affare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Grazie su Belle Monella, chiude le nostre due ore insieme, tre per quanto mi riguarda, perché c'è stata anche l'ora precedente.
1: Eh sì, io invece vado avanti un'altra ora a raggiungere anche io le tre ore.
0: Salutiamo invece tutti voi che ci avete ascoltato dall'una alle tre di notte.
1: Buonanotte.
0: Per la replica, e vi auguriamo una buona serata a voi che ci state ascoltando in diretta, e a voi una buona giornata. Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: cambiare il mondo.
1: E bravi tutti che avete giocato con noi, più bravi quelli che hanno indovinato, più bravo di tutti, come si chiamava?
2: Luigi,
1: bravo, bravo, che ha portato a casa la t-shirt di Bella e Monella. Va bene, la nostra seconda ora, qui su Bella e Monella, 5 minuti dopo le 13, come sempre pronti a chiacchierare con voi, che se volete potete interagire al 393 7366 170.
2: Esatto, allora oggi parliamo di questa notizia che ho scovato stamattina, sono arrivata in anticipo perché sono attiva da stamattina alle 6, sono andata a fare crossfit con la mia amica e ho detto perché non portiamo qualcosa di interessante in radio su cui parlare. Allora praticamente andiamo nel mondo innovazione perché parliamo di parcheggi.
1: Cosa c'è di
2: intelligenza artificiale ci può aiutare dal classico giro dell'isolato. Hai presente quando tu
1: ti dice già dove c'è il posto libero?
2: Sì. Oppure quando c'è una smart che tu arrivi al parcheggio,
1: è brutto quando capita, o quando è più brutto quando trovi le moto comunque.
2: Vai, io non lo so.
1: Io
2: secondo me siamo lì.
1: Mi dà più fastidio quando trovo la moto.
2: Siamo lì. Comunque tra poco capiremo come l'intelligenza artificiale ci può aiutare a non perdere tempo cercando parcheggio.
3: Radio Bella e Monella.

0: Rino Gaetano, Gianna, si parla di questa intelligenza artificiale che potrebbe aiutarci nel trovare parcheggio. Ne siamo sì, contenti.
1: Tu lo sai quanto è in percentuale il traffico urbano in Italia che ha generato dai veicoli che stanno cercando un parcheggio libero?
0: Beh, in grandi città, immagino Roma, Milano,
1: Roma
0: Torino.
1: Poi Roma,
0: tanto,
1: folle.
0: Tanto, almeno
1: 30%.
0: Beh sì,
1: tantissimo. Immaginavo. È un fenomeno quindi che comporta un aumento di tempi di percorrenza, consumo di carburante, quindi emissioni anche di tutte quelle cose che inquinano, con conseguenze negative sia su mobilità cittadina che sulla qualità dell'aria. Quindi ci sono un sacco di dati che tra poco leggeremo, perché prima ci mettiamo tutti un po' nudi.

0: Uno dei momenti più odiati degli italiani, sì. Anche perché poi dipende che tipo di parcheggio devi fare.
1: Mamma mia, posso dirti?
0: Sì.
1: Ero ad un sono uscita con degli amici sabato sera, okay. Sabato scorso, che ero libera. Sono andata a Treviso alle fiere di San Luca e dovevo trovare parcheggio. Allora, intanto non ce n'era.
0: Sì.
1: Ho girato, mi sono fermata in questa zona.

0: residenziale e c'era un parcheggio a S da fare con una macchina davanti e il muretto dietro.
1: Mamma mia.
0: Tu non sto esagerando, avrò fatto 35 manovre.
1: Ah, e la gente che ti mandava quel paese magari perché nel momento bloccavi anche il traffico.
0: A parte
1: no?
0: L'ansia, poi si spegne la radio, quindi
1: ma scusa,
0: la musica.
1: Ma tu nella tua macchina hai la videocamera?
0: Ho i sensori, sì.
1: Non la videocamera, quindi.
0: Anche la videocamera.
1: Che cosa fare 35 manovre, la videocamera e i sensori?
0: Ma perché quella volta che non ho ascoltato i sensori, l'ho graffiata.
1: No!
0: Hai capito? Quindi adesso manco dei sensori mi fido.
1: Là non si fida più di nessuno.
0: No! Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, con Al mio paese è la terza.
1: Terza mezz'ora.
2: Esattamente.
1: Ufficiale.
2: Allora, una possibile soluzione arriva da CityZ, che è una startup torinese che ha sviluppato un sensore IoT adesivo da applicare sull'asfalto del parcheggio. Bella e monella, tutta da
3: cantare. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo...
0: Cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre...

0: settembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy, dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: con Mina, Adriano Celentano e Lucio Battisti.
1: Abbiamo ascoltato 10 ragazze, l'emozione in una voce e Brivido Felino. Ti ricordi come fa?
0: Brivido felino.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: L'abbiamo ascoltata 10 secondi fa, ci sarebbero delle problematiche se non ricordassi.
1: Hai sbagliato meno. L'attacco.
0: Com'è che fa l'attacco?
1: Con un brivido felino.
0: No, sbagliato l'attacco.
1: Dai, ti faccio una lezione gratis di canto.
0: Sì. Vorrei cantare quella di Safe e Biagio Antonacci.
1: voi dovete venire un giorno, voi passate di qua e dite: voglio assistere alla diretta della Dallane di Damiano. Ma le cose belle non sono quando siamo in diretta, sono
0: costa
1: nel
0: comunque 80 euro.
1: Sì, più IVA o senza?
0: Poi ci mettono d'accordo loro.
1: Sì, ci mettiamo d'accordo. Il fuori onda, praticamente voi vedete Damiano che si immedesima nel cantante. Quindi lui si avvicina al microfono e mi dice: sono uguale.
0: A fare Safe sono bravo.
1: Sei molto bravo.
0: Grazie.
1: Ti farò un video su questa cosa e tutti dovranno vedere quanto sei bravo.
0: Grazie.
1: Ma sei bravo a mettere questi bollini praticamente
0: penso sia comunque una faccenda molto dispendiosa economicamente.
1: Perché questo dispositivo dovrebbe monitorare lo stato occupazionale dello stallo, che secondo me non serve mettere sta roba qua.
0: Ma immagina questo su tutti i posti, c'è un lavorone da fare.
1: I parcheggi hanno già un numero, se quel numero poi si libera automaticamente ti potrebbe arrivare una notifica.
2: Radio Bella e Monella.

0: bella canzone liberatoria, Urlo e non mi senti. Era il 2010, pensate, 16 anni fa. La voce di Alessandra Amoroso qui su Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Il Campidoglio ha avviato il progetto SOSPAS, che è un sistema che dovrebbe sfruttare l'utilizzo di sensori intelligenti e di software di monitoraggio per rilevare quindi i parcheggi liberi nelle zone di sosta più trafficate e quindi ridurre il traffico. Ma poi mi piacciono sempre quelle scenette, sì, di quando sei in un posto affollato e ci sono le macchine che aspettano e tu vedi la persona in mezzo al parcheggio che si sta dirigendo verso la macchina.
0: Sta uscendo? Ah, sta uscendo. No, sto camminando. Ah, non sta uscendo lo parcheggio, scusi.
1: Sta andando via? Oppure quelli che sono in macchina?
0: Mamma, quelli che rimangono
1: e non scendono!
0: È vero.
1: Perché? Cioè, e poi stanno lì, cioè, o vai via o scendi. Perché devi stare là?
0: Pensa che una volta, no, beh, in realtà le ultime vacanze che ho fatto, che sono andato in Trentino, no?
1: Sì.
0: C'era questo questo signore dentro la macchina al che ho abbassato il finestrino e faccio, scusi, sta andando via.
1: Ma in Trentino l'hai detto in italiano o in tedesco?
0: Che vuol dire, vai via, gli ho detto. E lui fa, si guarda 5 minuti e me ne vado.
1: Un minuto?
0: Sono rimasto lì 5 minuti ad aspettare che lui si andasse, anche se in realtà si stavano liberando altri parcheggi. Ormai era il mio, l'avevo deciso.
1: Non è vero, veramente.
0: Sono rimasto lì. Radio Bella e

0: Comunque le persone più odiose sono quelle che a distanza fanno scendere qualcuno e lo fanno piazzare lì davanti al parcheggio e non ti fanno passare.
1: Lo so.
0: Anche se tu magari sei davanti
1: quando
0: a loro.
1: Quando sei da solo.
2: Ne avevamo già parlato in passato.
1: Quando sei da solo.
2: Sì.
1: Io ho perso 7 parcheggi una volta perché ero da sola. A un certo punto ho tirato il freno a mano in mezzo al parcheggio e sono scesa. Ho detto a una signora: ti prego, non ti muovere da qua finché io non arrivo.
2: Una volta ho fatto una cosa molto brutta io. Era una situazione drastica. Era una situazione drastica e dovevo parcheggiare. Dovevo parcheggiare e stavo cercando infatti tutto dovevo parcheggiare e non ho potuto fare a meno che andare in contromano e anticipare il parcheggio di un'altra persona.
1: Contromano.
2: Però vabbè,
1: era quella volta lì che eri in urgenza.
2: Sì,
1: ho capito.
2: E quindi dovevo, e è stato brutto, ovviamente.
1: Ma
2: la tipa si è arrabbiata.
1: Lo so, è così. Però quelli che scendono e tengono il parcheggio, magari stanno girando delle macchine con solamente il guidatore, sono solamente degli grandi infami.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: improbabile.
1: E Bresh è introvabile qui su Belle Monella.
2: Ma tu lo sai che il mio amore Bresh ha scritto un libro?
1: Certo, nessuno ci insegna a cadere.
2: Eh? Secondo te l'ho già ordinato?
1: No, secondo me no.
2: Non ancora.
1: Vedi.
2: Però lo voglio ordinare. Lo voglio ordinare. Grazie Bresh, perché nessuno appunto ci insegna mai a cadere. Tutti dobbiamo essere sempre solo i numeri uno.

la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Radio

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso e agitare Coca-Cola. Qui su Belle Monella è giovedì, è la nostra terza ed ultima ora,
1: sì.
0: Dove si ritornerà anche a cantare. Avrete tempo poi per scegliere la vostra canzone italiana preferita, perché ci sarà il momento di nuovo della canzone che fa.
1: Esatto, stavamo parlando di parcheggi, qualcuno di voi si è continuato a lamentare dicendo: io una volta ho dovuto litigare con una signora che era scesa per bloccare il parcheggio per il marito.
0: Che poi,
1: siamo arrivate alle mani.
0: Una volta avevamo parlato di questa cosa e pare sia illegale, cioè tu non
1: puoi farlo
0: legalmente, metterti in piedi a tenere un posto.
1: Non si può fare, eppure lo si fa, cioè ci sono delle situazioni disperate in cui veramente passi più di un'ora a cercare un parcheggio. Radio Bella e Monella.

0: Talanai e alibi, tante volte tutti usano gli alibi.
1: Tutti sì, tutti usano la voce, quindi è il momento di cantare, di scegliere la canzone che volete ascoltare al 393-7366-170.
0: C'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: È la voce di Eddie Brock, è un bel venerdì, anche se in realtà noi siamo ancora giovedì.
1: Esatto.
0: Domani sarà quasi ufficialmente weekend. Mm-hmm. Teniamo botta e ascoltiamo qual è stata la scelta della canzone.
1: Vai, bella canzone.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Radio Bella e Monella, io vorrei ascoltare la canzone di Olly questa domenica che fa... Sono di poche parole quando si tratta di te.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: Ca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Andrea Grignani, La mia storia fra le dita, una canzone che è super famosa in Argentina.
1: Davvero?
0: In un club, il San Lorenzo. E loro la cantano ovviamente in argentino. In argentino, sì.
1: La mia storia entre los dedos.
0: Entra los dedos. Quindi lui è famosissimo da quelle parti.
1: Gianluca Grignani.
0: Perché la fece in spagnolo quando era giovanissimo. Bellissimo. Anche in spagnolo c'era questa moda che poi anche Laura Pausini, Tiziano Ferro lo fanno, no?
1: Sì.
0: E lui da quelle parti è una superstar.
1: Superstar. Tra l'altro, lui ha scritto questa canzone sul retro di un calendario di quell'anno del 95. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Upillolone! Quanta gente, quante canzoni, quali erano?
2: Takashi Ketra, Tommaso Paradiso, Elisa da sola in the night. Poi c'era Mahmood con Soldi. Poi anche Edoardo Bennato all'inizio con Il gatto e la volpe.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, anche perché lo sapete, dobbiamo ricordarvi sempre i nostri eventi, dove non dovete mancare.
2: Esatto.
1: Il prossimo è quello di domenica 11 ottobre, perché saremo lì dalle 8 alle 12, ci sarà la Dallan, mattinata di diretta radio, sì, musica. Ma dove siamo?
2: Siamo all'antica fiera di Bresseo a Teolo, provincia di Padova. Arriviamo con Radio Bella Monella e questa è una delle fiere storiche del territorio, quindi trovate il mercato, l'area agricola, produttori, spettacoli, iniziative per grandi e piccoli. Io vi aspetto dalle 8 a mezzogiorno e sarò anche in diretta, perché qui in regia ci sarà il buon Dami.
1: Mi raccomando, venite sul nostro track, sarà proprio di fronte a Piazza Mercato, non mancate domenica mattina, domenica 11 ottobre.
2: Esatto, mi raccomando, Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: Bruno Risas, è capita così, è la radio tutta da cantare. State ascoltando Radio Bella e Monella, Damiano Menta e la Dall'Anna nel loro post lunch time.
1: A proposito di Bella e Monella, sapete che potete ascoltarla dappertutto, quindi non serve per forza che siate in macchina, potete ascoltarla da casa, quindi andate con il computer sul sito, quindi in streaming radiobellamonella.it, oppure vi scaricate l'app sul telefono, così è ancora più comodo, anche perché a volte regaliamo anche biglietti, certo, regaliamo gadget, ci sono un sacco di iniziative, poi perché è molto più smart.
0: Dovete stare sempre all'occhio, sempre pronti, sì, perché oltre a soggiorni, lo avete visto negli scorsi mesi.
1: Ma che regalone abbiamo fatto
0: quest'anno?
1: Oltre
0: ai biglietti dei concerti, oltre ai biglietti per gli eventi sportivi, siamo sempre pronti a regalarvi davvero anche un'esperienza in realtà, non solo un gadget.
1: Esattamente,
0: quindi
1: esattamente.
0: State sempre pronti a guardare i social o ovviamente ascoltare le nostre dirette su Radio Bella e Monella. Radio

0: ridere di te. E a proposito di ridere, ridiri, nelle ultime ore ha fatto molto sorridere, ne stanno parlando un po' tutte le pagine di sport, che Lewis Hamilton e Charles Leclerc si sono impossessati del profilo della Ferrari, no? Del
1: profilo di social
0: di Instagram. E loro hanno messo un sacco di contenuti molto simpatici.
1: Davvero?
0: Andateli a vedere, sì, sì.
1: Adesso vado a vedermeli.
0: Molto, molto, molto carini. Anche se poi, ovviamente, dall'altra parte della medaglia c'è chi dice: ma dovrebbero pensare a correre, però dai, ragazzi.
1: Che palle, però. Allora, i cantanti dovrebbero pensare a cantare e non parlare di politica. E loro dovrebbero pensare a correre e non fare strada. Ma ci sono persone dietro anche a questi atleti, comunque agli artisti. Uno potrà essere libero di esprimersi.
0: Sì, no,
1: o no?
0: Andate a vedere. Sono stati molto simpatici, quindi andate a guardare da quelle parti.
1: Ma c'è un video virale di Kimi Antonelli,
0: sì,
1: che fa questa scena, che guarda in camera, poi fa l'occhiolino e si gira dall'altra parte.
0: Ah, è vero, anch'io, anche a me è capitato.
1: I commenti delle ragazze,
0: sì,
1: mi hanno fatto
0: Adesso lo amano tutti. Radio Bella e Monella.

0: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Lasciamelo dire, oggi è tutto in discesa, oggi intravedo lì l'alba,
1: la luce in fondo al tunnel, svegliati!
0: Sì, stavo sognando così cose belle, tu mi hai brutalmente buttato giù.
1: Buongiorno, un calante prima di venerdì!
0: Ciao, è venerdì mattina e come sempre siamo pronti ad accompagnare tutti i più mattinieri dalle 5 alle 6 con il resoconto, il recap, il riassunto, il riepilogo, chiamatelo come volete, di quello che è successo nella puntata di ieri. Se ve la foste persa, ma anche se l'avete ascoltata, insomma, e gradite sentire questo spazio che è completamente originale, insomma, però.
1: Esatto, sto ancora pensando al dilemma di ieri.
0: Quello dell'ora.
1: Un'ora di luce in meno.
0: Sì. Perché ho deciso di anticipare un po', no? I soliti discorsi che si fanno quando arriva l'ora legale, sì. Il fatto che uno senta jet lag. Io, ad esempio, questo passaggio dell'ora, quello estivo no, ma questo passaggio dell'ora mi rincoglionisce, lo dico apertamente.
1: Ma come? Si dorme un'ora in più.
0: Ma cosa si dorme un'ora in più? Io invece che svegliarmi.
1: Primo giorno.
0: Sì, esatto, ma invece che svegliarmi alle 7:30, mi sveglio alle 6:30 e dico, porca pupazza, sono qua, alle sveglie alle 6:30, cosa faccio? Adesso guardo il soffitto.
1: Beh, voglio sentire cosa hanno detto i nostri ascoltatori riguardo a un'ora di luce in più la mattina o un'ora di luce in più la sera.
0: Te lo dico subito, tu hai perso alla grande. Te lo dico subito.
2: Buongiorno a tutti. Che dire, quando ci sarà buio presto anche la sera, io uscirò col buio, tornerò col buio, sarà sempre buio e le luci sempre accese. E perché? Qualcuno mi deve spiegare il perché. Perché? Buongiorno, cara Chiara. E oggi piove anche a Trieste. Uffa. Ridatemi luglio.
3: Buongiorno Nka Paolo. Un'ora in più di luce la sera tutta la vita, non se ne parla proprio di avere buio alle 5 del pomeriggio. Una noia terribile. Ciao Cristian.
4: Radio Bella e Monella.

0: Che argomento scottante abbiamo toccato invece nella puntata di ieri, tra le 7 e le 8, così per far iniziare bene la giornata ai nostri ascoltatori.
1: Sì, sì. Ci si è messi una mano proprio sul portafoglio, abbiamo detto, ragazzi. I rincari dappertutto, e la benzina, e quello che mangiamo, e dove andiamo, e cosa facciamo. Insomma, noi paghiamo sempre, e questa è una tragedia, e diventiamo sempre più poveri, ma siamo già poveri.
0: Sai che a tal proposito adesso ho trovato un meme su Instagram che presenta uno scontrino, guarda, questo qua che ti faccio vedere adesso in originale, fatto il 12 del 4 del 2021 e uno fatto il 12 del 4 del 2026.
1: Con le stesse cose?
0: Nello stesso posto, nello stesso mare, con le stesse cose identiche. Spesa del 2021 14,67, spesa del 2026 27,57.
1: Urca!
0: Ecco, di questo abbiamo parlato, abbiamo cercato dei modi per risparmiare chiedendoli ai nostri ascoltatori.
1: Sentiamo qualche messaggio.
2: Per risparmiare, ragazzi, semplice. Non gioco più il lotto, il superalotto, il 10 e il lotto ogni 5 minuti e via via via così. E vedrai che a fine settimana i soldini rimangono in tasca.
3: Ragazzi, buongiorno, buon giovedì. Allora, io l'ho sempre vista così, sposato con due figli autonomi, però l'ho sempre vista in questa maniera, che la benessere, la ricchezza, il benessere di una famiglia è tutto da quello che si mangia e si riesce a portare o a mangiare sopra la tavola. Tutto il resto, il contorno, sono cose rinunciabili tranquillamente. Però quando si tratta di spesa alimentare, io lo so, risparmiare, però

0: Purtroppo quando si parla di spese, di costo della vita di questi ultimi tempi, sono tutti un po' coinvolti, a meno che non siate veramente persone talmente abbienti che la differenza dello scontrino del supermercato non la sentiate. So, cioè, può essere, beati voi, un pizzico di invidia c'è.
1: Il problema è che non è soltanto quella del supermercato,
0: no,
1: si somma tantissime altre cose.
0: Beh, le spese energetiche ad esempio sono quelle che secondo me, benzina a parte, ma anche gas ed energia elettrica si sono sommate, cioè tutto più diventa veramente un problema, soprattutto per chi ha famiglie magari numerose in cui sono, cioè c'è una persona solo che lavora o sono in due con degli stipendi non altissimi, insomma.
1: Esatto, abbiamo parlato proprio di questo, per fortuna gli ascoltatori ci sono venuti incontro,
0: sì,
1: hanno dato anche qualche piccolo consiglio,
0: sì,
1: qualcuno l'abbiamo sentito prima, qualcuno ha detto mi raccomando controllare tutti quanti i contratti che avete, sia di mutuo ma anche i contratti energetici delle varie compagnie,
0: esatto,
1: eccetera. Chi ha detto ma c'è Campagna Amica per esempio,
0: esatto,
1: che vi dà una mano per l'acquisto direttamente dal produttore, insomma ci sono delle piccole soluzioni, dei piccoli accorgimenti. C'è anche chi ha detto io non mi faccio più la tinta.
0: Vabbè, ma ci sono, guarda che alla fine poi dipende se vai dal parrucchiere a fartela, se te la fai a casa, cioè anche lì ci sono delle spese importanti, anche se secondo me è questo, cioè sulla,
1: sì,
0: cura di se stessi io non lesinerei troppo, cercherei di risparmiare, ma perché ti abbassa un po' l'autostima, no, alla fine
1: lo so,
0: e il morale è tutto in questi tempi amari.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: il venerdì c'è l'oroscopo quello graffiante. C'è l'oroscopo quello dai quattro segni che godranno dei maggiori influssi stellari, diciamo così, sotto le lenzuola, anche sopra le lenzuola, alle volte anche sul tavolo della cucina, insomma lì dipende un po' dai gusti e dalle preferenze.
1: Vabbè, sui posti io non andrei ad indagare.
0: Oh, io indagherei invece, io farei una puntata su quelli lì, sui posti più strani dove...
1: ci pensiamo.
0: Ok, d'accordo.
1: Falla pure quando io sono in ferie.
0: lo sapevo io.
1: Segno fortunato sotto le lenzuola questo fine settimana, il segno del Capricorno. Amici del Capricorno, faville!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: di te. Gli argomenti ce ne sono stati tanti anche ieri. Siamo sempre.
1: Sei sicura che non vuoi fare la puntata sui luoghi più strani dove uno. Cioè, su luoghi particolari. Sui
0: senti,
1: luoghi...
0: tu fammela trovare una mattina così, senza che io sappia niente.
1: E te tocca, dici solo.
0: Sì,
1: te
0: e mi tocca, e ormai che sono là, cosa faccio? Abbandono la nave.
1: No, non puoi. Mentre sta affondando.
0: Vabbè,
1: torniamo per un attimo alla puntata di ieri, che se no stiamo divagando in questo venerdì mattina. D'altronde sentiamo già l'atmosfera del weekend. Mm-hmm. Abbiamo parlato di esercizio fisico.
0: Sì, siamo partiti da questo studio opinabile dell'Università di Sydney, che ha detto: ragazzi, anche le attività quotidiane sono parte del movimento, vanno fatte, quindi non prendete l'ascensore, prendete le scale, cercate di portare la spesa da soli, insomma tutti quegli accorgimenti banali, lo diciamo, che fanno tutti quanti. Guarda, li abbiamo fatti anche noi.
1: Sì,
0: ieri.
1: Da lì è partito un delirio.
0: Cioè,
1: tra
0: ragazzi, studi universitari su sta roba.
1: Sì, beh, c'è chi prende lo stipendio anche per meno,
0: ah,
1: voglio dire. Sì, cioè metti politici. No, aspetta, mi è scappato una. No, non lo volevo dire. Peccato, ormai l'ho detto.
0: Paolo, che linguaccia.
1: Vabbè, di questo abbiamo parlato commentando con i nostri ascoltatori quello che è successo. Molti ci hanno detto che l'Università di Sydney ha detto un sacco di canguri.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Gli amici di sempre.

0: alla fine, ma solo dell'anteprima, ragazzi. È venerdì, beverdì, chiamate come volete questa giornata, però mandateci subito un bel messaggio al 393-7366-170 in cui urlate buongiorno un cazzo.
1: Urlate.
0: Così Paolo si sveglia perché è un po' assonnato stamattina.
1: Sì, beh, c'ho un po' il rincova da mattina presto, però urlate, cioè se siete in macchina da soli fatelo. Cioè sarebbe bello ricevere un buongiorno un cazzo. Mi piacerebbe, sì. Se siete a casa e avete dei vicini irascibili, forse
0: fatelo,
1: meglio.
0: Fatelo.
1: A fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno un cazzo.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 anni che.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ora.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 5.57.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Eccoci arrivati ad un'altra fine di un ciclo, ad un'altra fine settimana. Chissà come affronteremo questa giornata.

ottobre. Buongiorno, buona mattina, bentrovati, anzi ben ritrovati a tutti. Siamo di nuovo insieme, siamo pronti a trascorrere un inizio di giornata. Siamo pronti a parlare di un argomento che mi tocca particolarmente. Mi ha toccato stamattina più che altro, ma come sempre dobbiamo iniziare con calma. Prima devo dirvi che siete su Bella e Monella, che questo è Buongiorno Unca, il nostro buongiorno, l'occasione di stare insieme tra le 6 e le 9. Io sono Paolo Zippo, poi come sempre dalle 7 arriverà e ritornerà anche Elisa. Vi abbiamo regalato già l'anteprima di Buongiorno Unca con tutte le cose che sono successe ieri. Oggi abbiamo tutte altre cose di cui parlare, fra cui prima in tutto, in primis, come dicono quelli bravi, la colazione. Ragazzi, stamattina mi sono trovato in una situazione imbarazzante. Sai quando apri il portellino della dispensa, dici adesso faccio cola e non c'è niente?

0: Ecco, sono quelle situazioni che non dovrebbero mai capitare, sono quelle, quei momenti che nella vita non, cioè, a cui non aspiri, no, che non dovrebbero succedere. Tu dovresti sempre avere qualcosa a casa da mangiare a colazione. Soprattutto se sei uno che va a lavorare a quest'ora qua e che di bar aperti ne trova veramente molto, ma molto pochi. Io quando arrivo qui alla radio sono le 5, cioè poco dopo le 5, ragazzi, c'è niente praticamente. Mi trovo ogni tanto, però insomma, vi racconto in breve, in poche parole, questa avventura. Poi voglio rendervi partecipi come sempre, rendervi protagonisti ufficiali della nostra mattina. Insomma, stamattina mi alzo come sempre, tutte le mattine. Allora, facciamo una premessa. Sto vivendo una settimana piuttosto impegnativa dal punto di vista lavorativo. C'è la radio, poi ci sono un sacco di altre robe, per cui né io né mia moglie siamo riusciti ad andare a fare la spesa con il discorso: ma sì, tanto abbiamo un sacco di roba. Come si dice sempre, no? Ma sì, tanto lì c'è sempre un sacco di roba, possiamo prendere senza nessun problema. Per cui stamattina mi alzo, apro lo sportellino dove teniamo là tutte le cose per far colazione, e non c'era assolutamente nulla. Il deserto, il vuoto, l'armadietto faceva l'eco. Per cui sostanzialmente ho saltato la colazione, ho mangiato una roba qua alla radio. Fortunatamente ci sono le macchinette e la mia chiavetta aveva qualche spicciolo all'interno, perché alle volte succede che pure quella è scarica, per cui... E allora stamattina ho pensato un po' di coinvolgervi nell'argomento la colazione del sopravvissuto. Sì, cioè la regola è: si può mangiare soltanto quello che è già presente in casa, niente supermercato, niente bar, niente consegne. Cioè, se vi trovate in questa situazione, com'è che fate? Cioè, qual è la colazione più disperata che avete mai fatto perché in casa non c'era praticamente niente? Mi sono venute in mente un paio di cose. Cioè, i famosi due biscotti del 42 trovati in fondo alla dispensa, che probabilmente parlano e camminano da soli, ma voglio dire, un altro discorso. Pane raffermo, messo in forno a scaldare con sopra qualcosa. L'ultimo yogurt rimasto, ma sarebbe già un lusso l'ultimo yogurt rimasto. Una banana che ormai ti guarda e dice: guarda qua, mollicchia, lascia stare. Cracker con marmellata, che fa veramente schifo, diciamocelo. Cioè, oppure cereali mangiati direttamente dalla scatola, ma questo già significa lusso. Allora, amici di Buongiorno Unca, vi sfido stamattina a raccontarmi la colazione più disperata che abbiate mai fatto, che sia stata a casa, che sia stata in albergo, che sia stata in vacanza, che sia stata da qualche parte, cioè quella proprio che ricordate proprio per il fatto che era la colazione del sopravvissuto, che sarà la protagonista della nostra prima parte della mattinata oggi. Il numero per raggiungere Bella e Monella lo conoscete, è 393-7366170. Sono proprio curioso di sapere.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: diciamo così, pregusti già una meravigliosa colazione e invece lì non trovi nulla, nulla, nulla, per cui vai con gli avanzi della sera prima, rubi la merendina destinata ai figli che devono andare a scuola, dici mamma, mamma, non c'ho niente da mangiare, arrangiati, io fa. Adesso scopriamo le cose che invece fate voi quando vi ritrovate in questa balorda situazione nella quale mi sono trovato io stamattina, proprio erano le 4.
1: Buongiorno fratello.
0: Buongiorno bro.
1: Noi abbiamo un piccolo Carlino in casa, ho sempre dei croccantini, quindi quando mi sveglio che magari in dispensa non c'è più niente, croccantini sia con il caffè, con il latte, con lo yogurt, sono completi. Fai una colazione super. Ciao, un bacione da Giangi.
0: Ciao Giangi. C'han pure le proteine, dici, se vai dal nutrizionista, dice, beh, non è male come colazione.
2: Comunque, allora, premetto che da un paio di mesi non faccio più colazione al mattino, se non un caffè amaro.
0: Ok.
2: Ma fino a prima ho sempre fatto colazione. E mi sono ritrovata la mattina che non c'avevo niente.
0: Come
2: ho trovato un pezzo di pane che era duro come il mattone, quindi acceso il forno, ci ho messo un po' di burro,
0: certo,
2: e un po' di zucchero, okay, pensando che insomma qualcosa si potesse sciogliere. Beh, era immangiabile, ma duro, duro da spaccarti in due i denti. Cioè veramente, però l'ho mangiato come te, incomincio prestissimo, non trovo un bar aperto, non ho le macchinette a lavoro e l'ho mangiato, ma mamma mia, l'ho perfino bagnato poi il pane. Beh, niente. No comment, buongiorno a Samu.
0: Perché queste sono, grazie Samu, perché queste sono le colazioni del sopravvissuto. Le colazioni quando non troviamo assolutamente niente e dobbiamo arrangiarci con qualcosa. Allora le patatine, cioè, dici trovo il sacchetto di patatine e trovo quello. Pane e formaggio, la pizza fredda, il panettone che è rimasto là da Natale scorso. È semplice il messaggio che dovete mandarci, raccontarmi semplicemente la colazione più disperata che avete mai fatto in casa, non c'era nulla e voi vi siete arrangiati in qualche maniera. Attenzione, nelle regole del gioco non è sono uscito di casa e sono andato al bar, perché no, non vale, qui bisogna raccontare come ci siamo arrangiati. Fatelo subito perché sono curioso veramente di sentire altri racconti come quelli che abbiamo sentito fra i croccantini e il pane raffermo.
3: Bella e Monella, suona le novità.
4: Non ti rivedrò.

0: di trovarsi senza nulla per far colazione, allora abbiate dovuto arrangiarvi in qualche maniera. Ripeto, la regola sta nel non poter uscire ad andare al bar, perché la soluzione più facile è quella, no? Dico, esco magari, ma no, perché sei senza soldi. No, adesso sto inventandovele tutte per riuscire a farvi partecipare. 393-736-170 per raccontarvi la vostra colazione del sopravvissuto, la colazione più disperata che avete mai fatto in vita vostra, perché in casa non c'era assolutamente nulla.
1: Buongiorno, un cracker. Come fai a dire, Paolo, che i cracker con la marmellata fanno schifo?
0: No, dai, i cracker sono salati, la marmellata, no.
1: Se poi lo fai con la Nutella, ancora
0: no.
1: Uno strato abbondante di Nutella, gli metti sopra un altro cracker e schiacci fino a quando dai buchetti non esce il bigoletto.
0: Ma
1: sono
0: salati i crackers!
1: Tanta roba. Comunque a casa mia c'è sempre da mangiare, perché abbiamo sei tipi di biscotti, perché uno vuole quelli, io mangio quelli integrali per problemi un po' intestinali. Poi c'è chi vuole il grano saraceno, chi vuole quelli con le gocce di cioccolato, minchia, chi vuole i pan di stelle. E che cazzo, sono un supermercato praticamente. Anche noi a casa abbiamo di tutto di più.
0: Allora, diciamo che nelle famiglie numerose è più facile, no, che la roba abbondi, proprio per la ragione che ci ha appena spiegato Alberto, cioè il fatto che ognuno ha i suoi gusti, quindi magari freghi i biscotti degli altri. Ma ad esempio nelle coppie la cosa è più difficile. Io ho raccontato la disavventura di questa mattina. Sta settimana né io né mia moglie siamo riusciti ad andare a fare la spesa, perché sai, vado domani, poi ti capitano sempre i famosi mazzi, razzi, eccetera eccetera, e non ci vai. Per questa mattina aperta la cosa del ho detto niente, non c'è più assolutamente niente, non ho fatto colazione, ho recuperato con la macchinetta qui. Però allora stavo cercando di indagare su quella che è la colazione che voi avete fatto più disperata della vostra vita. Ne stanno arrivando veramente delle belle. Radio Bella Molesta.

0: scusate, sta saltando, sta venendo fuori un dissing clamoroso stamattina, non me lo sarei mai aspettato. A proposito della combo crackers salati e robe dolci, no ragazzi, non ci siamo. Buongiorno Caschi Vegaia, ma davvero non hai mai mangiato crackers e Nutella? La fine del mondo. No raga, no, non potete mettermi questo connubio, no, non ce la posso fare.
1: Buongiorno Ca, ma zippo, tu non sai cosa ti perdi, la combo dolce salato,
0: no!
1: Buonissimo, i cracker con la marmellata,
0: ma
1: i cracker con la Nutella, buonissimi,
0: no!
1: Prova zippo, prova!
0: Adesso mi fermo un attimo, vado a prendere i crackers qua, la macchinetta, cosa succede? State attenti, tra poco c'è la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
11: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: guarda che stanno arrivando una valanga di messaggi. Stamattina c'è è scoppiato questo dibattito sul fatto che crackers e Nutella siano una cosa buona. Io sono assolutamente contrario alla salato, dolce. Invece mi stanno dando torto praticamente l'80% degli ascoltatori, che dice che per la colazione del sopravvissuto crackers e Nutella vanno bene alla grande. Ma arrivano anche delle colazioni del sopravvissuti veramente imbarazzanti, tipo questa. Ciao, tipo fritta d'albume d'uovo, patate lesse, burro d'arachidi. No, questo se fa sentire, cioè adesso diciamo, guardiamoci negli occhi anche se stiamo alla radio e diciamo no, ci sono certe cose che proprio non si possono sentire. Allora, per quelli arrivati da poco, voglio recuperare un attimo le cose di cui abbiamo parlato. Cioè, stiamo parlando della colazione dei sopravvissuti, cioè del momento in cui cerchi di far colazione o vuoi far colazione a casa e scopri che nella tua dispensetta, nel tuo armadietto, nel tuo cassetto, nel tuo cosino non c'è assolutamente più nulla, per cui devi arrangiarti, non puoi andare al bar, cioè non è valida la cosa, vado al bar. Per cui sto cercando di farmi raccontare da voi la colazione più disperata che avete mai fatto, perché in casa non c'era praticamente niente. Continuate a mandarci i vostri messaggi, il numero è 393-7366-170, lo stesso che dovete usare per la canzone sotto la doccia.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: E a beneficio di quelli che non ci sono mai stati in questa trasmissione, questa è la sigla cantata dal grande Puffo, completamente nudo, sotto la doccia, che canta cielo grande, cielo blu. No, nel senso cielo, vabbè, non divaghiamo, ma andiamo subito con la canzone sotto la doccia. È lo spazio delle 6.40 del mattino, 6.38 per essere proprio precisini, in cui cerchiamo di coinvolgere tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca in una sorta di grande karaoke pazzo completamente. Già, sto per mettere in onda una canzone, voi sapete che il venerdì andiamo sempre su robe veramente incredibili. Tra l'altro volevo dire, prima che qualcuno mi dica zippa questa l'hai già messa, che oggi è stata fatta grande richiesta. La scorsa settimana infatti ho detto fatemi sapere quale canzone vorreste cantare, questa ha raggiunto dei livelli incredibili, per cui insomma nessuno protesti. Dicevo, durante la canzone sotto la doccia cosa bisogna fare? Semplice, inviare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino piccolo, bastano poche parole, basta una strofa, basta accennare alla melodia, basta inventare le parole, basta fare va benissimo lo stesso, noi ci accontentiamo di tutto, anche perché sono le 6.40 del mattino, ragazzi, non è che possiamo pretendere grandi cose, non è una prova di karaoke, non è una prova di bravura, è solo una prova di partecipazione. E allora questo venerdì, amici, preparatevi, perché andiamo come sempre il venerdì nel mondo dei cartoons. E a grande richiesta del popolo di Buongiorno Unca arriva Remy. Da adesso avete 2 minuti.

0: dolce Remy, piccola come sei. Scusate, per un attimo mi sono lasciato andare. Lo so, è una canzone che avevamo già sentito, e fra l'altro una canzone che, per la quale tremo ogni volta che la mettiamo in onda, perché semplicemente ha delle versioni che così. Ma spero che i nostri ascoltatori si siano comportati bene. Ora sentiremo.
1: Grande puffo, dolce Remy, metti la mano qui. E sentirai,
0: non lo sapevo,
1: la scimmietta muoversi.
0: No, lo sapevo.
1: Ciao, buongiorno Unca.
0: Lo sapevo che finiva così anche stavolta. Anche l'altra volta che l'avevamo messa era finita così.
2: Ma Zippo, sì, te la cerchi?
0: Sì, vabbè.
2: Dolce Remy,
0: siete voi, è colpa...
2: metti una mano qui.
0: È colpa
2: vostra. Sentirai la scimmietta con un cazzo.
0: No! Non lo voglio sapere. Sì. Sì.
3: Suona Remy.
0: Sì.
3: La tua app e poi ballare fai. Lasci mette il cane, forza Remy. Qui casalone hai.
0: Sì.
3: Ma gli amici ce li hai.
0: Grandi, raga.
2: Dolce Remy.
0: Sì.
2: Piccolo quello che vuoi.
0: Sì.
2: Esser così. Senza pinta, senza pinta. Remy. Ciao, Zippo.
0: Ciao.
4: Dolce Remy.
0: Sì.
4: Piccolo come sei. Per il mondo tu vai.
1: Remy.
0: Sì.
1: Piccolo come sei.
0: Sì.
1: Per il mondo tu vai.
0: Comunque ho capito una cosa: non devo chiedere a voi le canzoni da mettere come canzoni sotto la doccia, perché finisce sempre male. Finisce
5: dolce
0: sempre.
5: Dolce Remy,
0: sì, non farlo.
5: Tromba la manco ti.
0: No, vabbè, non
5: che so. Mi son in astinenza da un tocco.
0: Sì, sì.
5: No che la faccio pi. Tromba la manco ti.
0: Vabbè, per fortuna fino a lunedì siamo a posto.
6: Radio Bella e Monella.

0: tempo a proposito di cose strane anche durante la colazione o pranzi e cene. Sì, c'è chi lo fa. Il mio compagno, se mancassero i biscotti, si prenderebbe i cracker e li prova, ma l'ha fatto una sera. Preso i cracker, ci ha messo la Nutella, sì, avevamo quella in casa, ecco, e li ha mangiati come dolcetto serale. Quindi non mi stupisco che lo farebbe anche con la colazione.
1: Ok, d'accordo, d'accordo.
0: Ecco, per dirne.
1: Sì,
0: sempre
1: sì.
0: Una di nuova.
1: No, ma guardate, è nata questa discussione stamattina improvvisata, nel senso che io ho raccontato questa mia avventura mattutina, ma siete arrivati a raffica a dirmi che invece i crackers salati con la Nutella dolce sono buonissimi. Io giuro, proverò, però sappiate che se poi c'ho delle cose strane che succedono, la colpa è assolutamente vostra.
2: Ciao Paolino Moreno, la colazione più strana.
1: Sì.
2: Come te, vivendo da solo, non avevo fatto la spesa. Mi sono improvvisato di bere un tè, non mi ricordo che gusto assurdo, che faceva schifo, e inzuppare un sacchetto di biscotti, tutti mollicci, guardando la confezione, erano pure scaduti da un paio di mesi. Quelli di tè, che bellissimo. Ciao Paolino,
1: quella è di lusso, perché avevi il tè, i biscotti scaduti, cioè io manco quelli c'avevo. Allora stamattina ho detto dai, ne parliamo con i nostri ascoltatori della colazione più disperata che abbiano fatto nella loro vita. Sinceramente ne sono venute fuori davvero diverse.
3: Radio Bella e Monella.

0: un po' in ritardo sulla tabella di marcia stamattina, però sono arrivati mille messaggi a proposito di crackers e Nutella, gente, cioè questa abbinata che io considero impresentabile, invece tantissimi amano.
1: Lupo, sì. Buongiorno. Tu non sai cosa ti perdi. Cracker, salati e Nutella.
0: Ma me la perdo.
1: Un orgasmo.
0: Ma me la perdo volentieri.
1: Ciao, da Paolino.
0: Ciao, buona giornata, ma me la perdo volentieri. Guarda, sicuro. Ciao Zippo, da piccola mia nonna per merendino mi preparava cracker, salati e marmellata, una vera bontà. Ok, cracker e Nutella, la cosa più buona che si può mangiare. Buongiorno, Luca. Vabbè, mi arrendo, gente. Mi arrendo.
2: Ciao ragazzi, ora come ora non ho ricordi di aver saltato la colazione perché mi mancava qualcosa, perché comunque io bevo il tè con i biscotti, okay. Ho fatto la biscottata e
0: però non
2: qualcosa
0: c'è,
2: c'ho sempre in casa. Però un anno in hotel avevo i bambini che avevano, uno aveva 6 anni, 7, l'altro ne aveva 10 circa, e loro erano molto autonomi, si arrangiavano, andavano a prendersi il self-service, tutto quello che serviva. A un certo punto mi rendo conto che quello più piccolo
0: no,
2: si è fatto il panino con formaggio, speck, e poi ci ha spalmato sopra la Nutella.
0: No!
2: Mamma mia, ragazzi. E l'ha mangiato, eh? L'ha veramente mangiato.
0: No, e con questo chiudiamo. Tra poco ritorna anche la principessina, alla quale chiederemo qual è stata la sua colazione del sopravvissuto.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sono stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella.
2: Sulla luna, noi fumo tutto nudo.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 7:01.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: In questo momento sulla 4 Milano Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code tra Milano Est e Bivia 4 Raccordo, Viale Certosa, scorta di veicoli tra Seriate e Dalmine. Attenzione alla pioggia su tutto il nord Italia che può creare dei disagi alla guida. Sulla 8 Milano Varese, coda tra Origio Ovest e Castellanza a causa di alcuni lavori. Attenzione invece sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello, l'entrata è chiusa al traffico verso Bologna a causa di lavori. L'entrata consigliata verso Bologna è a Ferrara Nord. Chiudiamo con la 24 Roma-Teramo, in questo momento coda tra via Fiorentini e bivio 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.

0: su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
0: 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow!
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: scusa, prima di iniziare la trasmissione, intanto sì, bentornate Elisa, buon venerdì.
1: Ma grazie, buon venerdì a tutti quanti.
0: Esatto, esatto, esatto. Devo coinvolgerti in una discussione che è nata questa mattina.
1: Ho già paura.
0: Sì, cioè no, abbiamo parlato di colazioni, no? Della colazione del sopravvissuto, cioè di quando apri il portellino non trovi nulla.
1: Non
0: per
1: succede mai a casa mia.
0: Vedi, a me è successo stamattina, per cui non c'è.
1: Mamma mia, ma potevi mandarmi un... C'ho i biscotti.
0: Ho preso qui alla macchinetta.
1: Guarda, se vuoi ho dei savoiardi.
0: Mamma mia, no.
1: Col caffettino o col tè, la morte sua.
0: E allora ho chiesto agli ascoltatori qual era la colazione più strana che avessero fatto nella loro vita.
1: Salva colazione.
0: Sì, molti mi hanno detto che amano i crackers salati con la Nutella.
1: Ma ci sta. Sono
0: anche
1: tanti.
0: Tu.
1: No, anche io tu. No, però. E no. Sono tanti che lo fanno perché c'è questo connubio tra dolce, perché la Nutella è piuttosto dolce, e salato. Cosa?
0: No, no, va bene.
1: L'hai mai provati?
0: No, ma tutti a scrivermi che sono buonissimi.
1: Sì.
0: Già me l'idea. Va bene, no, ma volevo soltanto indagare.
1: Scusa, quando tu compri dei grissini, ci sono anche in vendita?
0: Io non
1: metto... grissini con la Nutella.
0: Ma non sono salati.
1: Ma sì che c'hanno il sale
0: ma
1: dentro.
0: Ma non hanno il sale dentro.
1: Sì che c'hanno il sale
0: dentro.
1: Sono
0: fatti
1: dentro.
0: Apposta per la Nutella.
1: No,
0: quelli lì.
1: No ce l'hanno il sale. Vuoi leggere gli ingredienti?
0: Dai, vabbè, va. Cancellato. Cioè, facciamo contro l'alt canch e cambiamo pagina. Voltiamo pagina.
1: Dobbiamo insegnare tutto a Paolo Zitto.
0: Sì, sì, sì, sono un pessimo. Cioè, voglio dire, no, va me l'idea.
1: Che io che ieri ti hanno detto, prendi parole in studio, le prendi a casa, le prendi dagli ascoltatori.
0: Ovunque,
1: un uomo e un mille parole.
0: La mia vita è un disastro ormai. Allora, a proposito, io sono uno di quelli che compra cose inutili anche. Sì.
1: Tipo?
0: Sì. Tipo
1: le magliettine rosa fenicottero.
0: No, quelle mi piacciono tantissimo. Io le metto sempre, magliettine rosa fenicottero sono il mio. No, cioè, che ne so, oggetti elettronici.
1: Okay.
0: Oppure oggetti per la casa che compro e non userò mai nella vita. Cioè, proprio mai
1: io
0: nella vita.
1: Io sono brava su queste cose qui.
0: Cioè, anche tu compri robe che sono inutili?
1: No, compro cose che mi servono.
0: Ah, no.
1: Poi magari le lascio lì.
0: Ah,
1: però...
0: ecco, no.
1: No, però non sono inutili.
0: Cioè,
1: magari mi pento di comprare determinate cose, di aver comprato determinate cose, però poi.
0: Hai comprato una roba e hai detto questo mi cambia la vita, poi l'hai usato mezza volta.
1: Sì.
0: Cioè, se succede.
1: Beh, forse capiterà così, tipo col trita tutto.
0: Ecco, sì, beh, quello è una delle cose. Cioè credo che ne avevo già parlato tempo fa a proposito del frullatore.
1: Ecco.
0: Che è un'altra di quelle cose che compri, perché ho il mini pimmer. Sai che compri i mini pimmer.
1: Ma io quello lo uso.
0: Ah, ok, d'accordo. Però di solito non sono neanche acquisti costosi queste, no? Compri magari le puttanate da 0,90. Oppure vai in quei negozi che sono specializzati in cazzatine.
1: Sì, succede anche. Sì, ce ne sono. Tantissime. Succede anche nel momento dei saldi o quando ti scrivo in offerta questa cosa qui, ti fai prendere e compri quell'oggetto che dici quel capo che dici sicuramente lo metterò un sacco di volte, poi non lo metti mai.
0: E allora, amici, indagheremo su qual è l'acquisto più inutile che avete fatto negli ultimi anni. Dai, però siate sinceri adesso, non nascondetevi dietro il dito mignolo, come dico sempre io.
1: Adesso ci pensiamo, poi vi diciamo anche il nostro.
0: Il mio, io ce ne ho sicuramente più di uno inutili.
1: Benissimo, tu raccimola tutto che poi gli diciamo anche agli ascoltatori. 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: emozione questa mattina, soprattutto perché ognuno di noi, ribadisco, ognuno di noi ha comprato qualcosa di assolutamente inutile nella vita, che può essere una cosa piccola, come dicevamo prima, anche quelle robe da 0,99.
1: Sì.
0: Oppure una roba seria, grossa, per cui magari ha speso tanti soldi e si è pentito amaramente di averla acquistata. Ce l'ha lì ancora, che la guarda e dice perché? Perché l'ho comprata?
1: Donne, perché? Tutti quei cosmetici che avete acquistato, perché vi aiutavano con le rughe, perché quella trousse con tutti i trucchi era bellissima da vedere, con un sacco di colori che poi non avete mai usato perché vi stavano obiettivamente male. Cioè, sono cose sì, che ci succedono.
0: Beh, è vero, per le donne che sono quelle trousse con 100.000 colori, che di solito ti stanno male, tu hai i tuoi colori, sì. No? Di

0: marca, sì, prese anche quelle.
1: Ah, e anche
0: insieme al robot di un'altra marca ancora.
1: Ah, quello che voleva vendermi, è vero, ricordo perché ho detto che il mio robottino stava male, il mio James stava male, ma adesso è guarito.
0: Voleva vendertelo perché lui non è soddisfatto.
1: Ma vuoi vendermi una chiavica? Non ho capito, scusa.
0: Anche sulle pentole comunque c'è un universo, perché ci sono quelle che costano praticamente due reni.
1: Ma tu sai che una volta io le ho comprate quelle pentole là, cioè sì, quelle di marca prestigiosa che costavano veramente una botta di soldi, e le ho prese e non ho trovato nessuna differenza con le pentole da 15 euro. Ma forse sono io, attenzione, non sono uno chef.
0: Guarda, Monica ha qualsiasi attrezzo esistente per la cucina
1: e quindi avrà comprato robe inutili.
0: Ha comprato anche diverse pentole, anche quelle molto costose, e le ho chiesto: ma allora come va, come ti trovi? Ma ha detto: non lo so.
1: Cioè, io una volta ho comprato per fare un lavoro, cioè un pallone da basket, sì, ad esempio, no? Che ho ancora lì in garage, che ho usato una volta il pallone da basket, e ho comprato anche la cosa per gonfiarlo,
0: sì,
1: e non l'ho mai usata.
0: Ma è come quando abbiamo magari acquistato qualche gioco di società,
1: anche
0: perché giocheremo con gli amici, in famiglia, mai aperto.
1: Io c'ho il risico là che l'ho usato tre volte, credo, forse tre volte.

0: Non posso credere che tra i nostri ascoltatori non ci sia gente che ha comprato delle cose inutili. Tutti le abbiamo comprate nella nostra vita, tutti, non ce n'è uno che si esime da questa cosa qua.
1: Emanuele è partito con una cosa utile che poi però si è rivelata inutile.
0: Sentiamo.
1: Ho speso 220 euro per un paio di scarpe messe due volte perché risultate scomode.
0: Aia, quelle scarpe un po' fighettine, lo so, quelle cose che dici, metto questo mocassino di pelle, di yak cresciuto nelle valli della Norvegia.
1: No, a volte non è così, a volte costano 220 euro perché c'è la marca.
0: Ah, può essere, sì, può essere di marca.
1: Guarda, io uno degli acquisti in tal senso più inutili che ho fatto fu anni fa, un paio di ciabattine infradito, anche un po' insignificanti.
0: Però di super marca.
1: Di un marchio. La sera si sono rotte. Cioè, le ho indossate due ore.
0: No, mia moglie ha un paio di scarpe di un super marchio,
1: sì,
0: di quelli, sai, da Sex and the City, che ha messo tipo una volta perché le fanno malissimo.
1: Visto. A volte il marchio non fa la comodità.
0: No, neanche il prezzo alle volte, neanche il prezzo.
2: Ciao Bella Monella, sono Chiara da Montecchio. Assolutamente inutile, ma non ho resistito a una di quelle robe là che metti dentro 2 euro e ti esce la pallina e dentro c'era la scatolina con i gattino, è troppo bella.
0: Ci ha mandato,
2: inutile.
0: Ciao.
1: Felice.
0: Pure la foto, bel cuoricino rosa con il gattino. Sì, conosco una persona che ne avrebbe comprato lo stesso.
1: E ragazzi, quando andate, non so, ai mercatini, vedete quegli oggettini, quei piccoli soprammobili, di domo, che bello, ma me lo porto a casa, me lo prendo, e poi è lì d'impiccio, lo spolverate solo perché di fatto non serve assolutamente a niente.
0: Però diciamo, c'è anche quell'altro posto dove vai e difficilmente esci senza qualcosa, quel posto che comincia per I e finisce con Kea.
1: No, ce l'ho fatta entrare ad uscire
0: anch'io,
1: senza niente.
0: Anch'io ce l'ho fatta, però è difficile. Una candelina, o le salviettine.
1: Vabbè, ma la candelina.
0: E i petali profumati. E tutte quelle cosine belline che sono lì.
1: Però quello è per una casa più confortevole.
0: Ma no, non le uso, restano là.
1: Resta là.
0: Ma dai.
1: Ma le candele.
0: Ma dai.
1: Le cose lì.
0: Io una volta ho preso i petali profumati e sono rimasti là per 4 anni.
1: E non ti ha profumato niente.
0: Ma niente. Radio Bella e Monelli.

0: Questa è Isabella Biffi che non è mai finita. Noi invece dobbiamo finire per un attimo perché se n'è andata via mezz'ora.
1: Sì. Tempo di un caffè, poi torniamo.
0: Sì, restate
1: e parliamo
0: là.
1: Di cose inutili.
0: Cose inutili che abbiamo acquistato o che avete in casa lì che non userete mai, mai nella vita. Però ce l'avete là e non le buttate via.
1: E certo, potrebbero sempre servire.
0: Certo, voglio dire.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino?
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
8: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
9: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
13: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
18: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Bella e Monella, tutto.

0: ragazzi, stiamo parlando di quelle cose inutili questa mattina che abbiamo acquistato, che acquistiamo e che poi rimangono lì in un angolino.
1: Sì, che possono essere oggetti importanti, anche costosi alle volte. Alle volte possono essere oggetti che hai acquistato così perché sai, il classico, ma costa poco. Cioè, succede alle volte. Poi un po', secondo me i nostri ascoltatori un po' si vergognano di raccontare sta roba qua.
0: Come
1: se
0: fosse, succede a tutti quanti.
1: Ragazzi, abbiamo fatto tutti. Insomma,
0: quanti hanno guardato le televendite, hanno comprato degli oggetti, non lo so, dai coltelli alle pentole, a quegli oggetti tipo, mi viene in mente una volta c'erano gli elettrodi che ti mettevi per...
1: Sì, ho capito che tu non li hai comprati, ma sicuramente no.
0: se vendevano, vuol dire che tanti li hanno comprati.
1: Io solo gli amuletti di Vanna Marchi.
0: Ecco, benissimo. Sentiamo lei che ha anche una soluzione per tutte quelle cose inutili.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Ciao belli monelli. Noi con i miei cognati e il mio compagno abbiamo creato un gruppo che si chiama la Giuseppata dell'anno, perché mio cognato si chiama Giuseppe e lui tende sempre a comprare cose inutili. Quindi alla fine dell'anno è capitato che abbiamo indetto una sorta di concorso per capire chi di voi avesse comprato la cosa più inutile. Ed è stato il mio compagno.
1: Chi ha vinto?
2: E ha vinto dei regali alquanto inutili.
0: Bella la Giuseppata dell'anno.
1: Sì, potremmo fare anche qui qualcosa del genere. Raccogliamo tutto qui e li distribuiamo. Però esistono anche i siti, no? In cui si vedono robe usate che
0: sono inutili.
1: Che possono essere inutili, che voglio dire che tu hai una roba là che non hai mai usato, puoi venderla, provare a venderla e cacciarla a qualcun altro. Così.
0: E quanti hanno riciclato le cose inutili che hanno comprato e mai utilizzato per le lotterie di Natale in famiglia?
1: E magari a qualche nonna piaceva, a qualche zia piaceva quella bellissima cornice.
0: Potrebbe essere, o tante altre cose, ma può essere
1: sghirdizi,
0: anche, non lo so, delle presine o delle cose inutili, oggetti inutili che avete riciclato magari per la lotteria di Natale in famiglia, la tombola di Natale, quelle cose lì.
1: Vabbè, ma quello devi prendere e star zitto, voglio dire.
0: Sì, prendi e stai zitto, però ti prendi magari una cosa brutta.
1: Ah, e torni a casa butti.
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: 7.43 del mattino su Belle Monella, ma anche Fiorella Manoia, mi piace un sacco questa canzone, ma questo non riguarda l'argomento di oggi, cioè magari abbiamo comprato qualche CD qualche volta che non abbiamo mai più ascoltato.
1: Sì.
0: Musica, sì, sì, adesso non si comprano più CD, a me dispiace un sacco, però mi piacerebbe poterli comprare ancora.
1: È vero.
0: È che in macchina non mettono più il lettore.
1: No, mancano i CD e i DVD.
0: Sì, sì,
1: cose
0: sì,
1: lì,
0: sì,
1: guarda,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: a me mancano tantissimo.
0: Allora, attenzione, stiamo parlando delle cose che abbiamo acquistato assolutamente inutile, che abbiamo speso soldi per niente. Lo so che vi vergognate un po' a dirlo, ma noi siamo sinceri e vogliamo la vostra sincerità.
1: Sentiamo qui.
2: Buongiorno Anca, ragazzi, buon venerdì. Sempre io Fabio da Maserata.
1: Ciao,
2: buongiorno
1: Fabio.
2: No, niente, io purtroppo brutto vizio, non lo so come chiamarlo, insomma, mi piace che a casa non manchi niente.
0: Ok.
2: Sì. E quando sono in giro
0: mi compro
2: un po' di tutto, hai capito? Dalla banalità della forbice che non manchi a casa, due forbici. Ecco, ma se tocchiamo la cucina, ecco, posso dirti la planetaria, c'è un robot a cucina, fermo lì, nel fai da te, ecco, nel fai da te che non mi piace molto il fai da te, ho comprato una sega circolare.
0: Sì, sì, sì.
2: Poi mai la usi una volta, ma l'hai presa intanto, l'hai presa.
1: È lì.
2: Sì, varie cose, insomma, ecco.
0: Sì,
2: ce
0: sì,
2: ne
0: sì.
2: sono, hai capito? Però a me quel mi interessa che ci siano a casa. Poi le userò, ma ci sono.
1: Si sta un po' giustificando, dice: ormai che le ho prese, bisogna dire che sì, sono lì all'occorrenza, ma non mi serviranno mai.
0: Sul fai da te ha ragione, cacciaviti, trapani,
1: martelli.
0: Io ho preso una flex una volta, una piccola flex che ho usato per tipo 5 minuti. Ed è lì, ultimamente ho anche preso l'idropulitrice.
1: Sì.
0: Ma l'ho usata 3 volte.
1: Sai, il fai da te e la cancelleria.
0: Sì, sì.
1: Perché
0: sì,
1: quando entri in una cartelleria ti fai prendere e dici: ah, questa cosa. Poi fanno quelle penne colorate.
0: Sì, poi ci sono sti negozi che vendono tutte queste cose magnifiche. Che poi restano lì.
1: Ferme.
0: Ad ammuffire. Radio Bella Monella.

0: aspettavo cose più costose. Mi aspettavo cose più costose stamattina, gente.
1: Beh, la planetaria non è che sia proprio così.
0: Beh, c'hai, cioè, quelle costose, quelle di marca che costano tanto, quelle invece un po' scrause, che invece, sai, che quelle che compri così, dicono, guarda, con 10 euro ti diamo la stessa roba che del prodotto da 500. E su questo ho sempre dei dubbi io, ma insomma, voglio dire. Sei pronta?
1: Per cosa?
0: Per l'oroscopo. Per,
1: ma certo, Giuseppe Chetta ha tutte le carte in regola per, insomma, predire il futuro di questo weekend.
0: Ma soprattutto il venerdì, per predire cosa succederà sotto le lenzuola. Sei un gattino, guarda, non mio.
2: Bella e Monella, ci sono le stelle di Buongiorno un caro.
1: E guarda qua, quarta posizione.
0: Eccolo qua, il
1: mamma
0: segno
1: mia
0: della nostra
1: mamma
0: Eli.
1: Soddisfazioni.
0: Sì, sì, aspetta, c'è una notte fuori casa.
1: Ma dove?
0: Anche vicino a casa, cioè, sì, non è possesso, cioè, può regalare all'intimità di coppia un sapore completamente nuovo.
1: So povera Giuseppe Chet.
0: Ah,
1: e dove andiamo fuori casa? Vabbè, terzo
0: qualcuno
1: posto, Ariete.
0: Un abbraccio che dura qualche secondo di troppo può trasformare una serata tranquilla in una notte bollente.
1: Cioè,
0: hai capito? C'è un abbraccio che è lì, succede.
1: Ti stai facendo dei film mentali?
0: Sì, mi sto facendo un film, questo abbraccio. È lui che ha delle reazioni. Vabbè, scusa, no, sì, l'abbraccio diventa una
1: mamma mia.
0: Vabbè, cioè, può succedere.
1: Secondo posto, secondo posto è il nostro amico Alvise, Sagittario.
0: Una sintonia fatta di sguardi e silenzi complici vale più di mille parole, accende una passione sincera.
1: Eravamo tutti felici per il quarto posto,
0: sì,
1: dei pesci, sì, il mio segno, ma ragazzi, al primo,
0: sì,
1: posto c'è,
0: sì,
1: la bilancia, il segno di Paolo Zippo.
0: Uela, che storie oggi, mi lancio alla grande, ve la leggo: la lentezza sarà la tua arma migliore. Beh, insomma, è meglio essere lenti che troppo veloci, mm, in certe situazioni, ma voglio dire, tutto può succedere.
1: Sì, sì, prenditi tutto il tempo necessario, renderà l'attesa irresistibile.
0: Capito.
1: Rifletti, pensaci su, ma non troppo, perché altrimenti l'altro si addormenta.
0: Sì, esatto. Ma grazie comunque, io sono una volta che sono al primo posto.
1: Una volta,
0: sì.
1: Ma perché hai pagato,
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Dopo l'oroscopo parliamo sempre di cose inutili, piatti, tazzine che sono spaiati, non riesco a buttarli, e magari servizi che avete acquistato perché donne, sì, siamo noi quelle, eh.
1: Oppure,
0: oh, che bello quel servizio, magari quello natalizio, sì, cioè, sai, lo userò.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Poi non lo usi mai.
1: Poi ci sono le promozioni nei supermercati, no? Sai quelle che dici, compri, vieni qui, ti regalo il piatto, più ci metti 8 euro a piatto, non ho mai capito come
0: quello
1: funziona.
0: Quello con la cosa. I punti.
1: Sì, sì, quello con i punti, per cui riesci a prendere 3 piatti e gli altri restano.
0: Però vabbè, quello di default, nel senso che tu vai a fare la spesa, poi prendi, sì, i punti, non è una cosa che tu acquisti.
1: Sì, ma io non lo faccio più da anni ormai, perché veramente riuscivo a prendere tipo 2 piatti, uno liscio, uno fondo, o
0: no,
1: due lisci.
0: No, ma c'è gente che è cintura nera.
1: Sì, sì, no,
0: queste
1: gente
0: cose
1: che,
0: qua, c'è gente brava.
1: Che sono bravi.
0: Soprattutto
1: son bravi.
0: Una volta adesso ha reso i giochi un pochino più difficili. Esatto. Sentiamo lui.
2: Io ho preso la macchina per fare il pane,
0: sì,
2: l'ho fatto per un paio di mesi, poi basta, è lì nell'angolino. Però è un peccato perché il pane era buono,
1: sì, ma, cioè, ma ci vuole un sacco di tempo,
0: ma, non è vero.
1: Ma sì,
0: io ce l'ho perché una nostra collega ha detto: io la macchina del pane l'ho comprata, l'ho usata 2 volte, a chi posso darla che ama la cucina? A Elisa.
1: Esatto.
0: Ce l'ho e la uso,
1: esatto, ma non è meglio andare al panificio a comprare 3 pezzi di pane?
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Dai.
0: Non è la stessa cosa.
1: E allora
0: cosa.
1: Fate anche i vestiti da sola e cucina l'orto.
0: No, no. Ma se tu devi fare del pane un po' particolare, diverso,
1: sì,
0: e hai la soddisfazione.
1: Lo compro al panificio, uguale, identico.
0: Ma non è uguale identico,
1: uguale,
0: no?
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa. Partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 8.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'alto forno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi. Forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: oggi quest'ultima ora della settimana di Buongiorno Un Ca è dedicata un po' a una cosa un po' fra il gossip e un gran classico,
1: sì,
0: secondo me, quando si parla, quando si parla di coppie, quando si parla di amore, quando si parla di cose, sì, qui siamo proprio veramente nel super classico.
1: Sì,
0: come dire,
1: l'amore ha età, l'amore non ha età.
0: Già, perché da dove siamo partiti? Da la signora ormai possimo dire la signora,
1: sì,
0: perché
1: Manuela
0: ha 49
1: Arcuri,
0: anni.
1: La conosciamo tutti quanti.
0: Sì.
1: E il principe Domenico Antonio Pallavicino.
0: Sono stati fotografati insieme più volte a Monte Carlo e a Parigi ed è nato un po' un pettegolezzo sul fatto che fra questi due esistesse una liaison d'amour.
1: Mm.
0: Ho detto francese perché siccome a Monte Carlo e Parigi io dovevo parlare la lingua.
1: I due hanno 33 anni di differenza.
0: Non è stato confermato però. Cioè loro
1: no, non è stato confermato niente. Magari è un'amicizia di lunga data e sai, si fanno castelli in aria.
0: Sì, anche perché lui ha 83, ragazzi. Adesso c'è cioè io.
1: Sì, lui ha 82 anni, lei ne ha 49.
0: Sì, ma cioè, allora, se sei una cosa. Cioè, adesso io non vorrei entrare nello squallore di parlare di cose volgari come
1: non
0: il
1: serve.
0: Sesso.
1: Guarda, non serve.
0: Come no?
1: Penso che i nostri ascoltatori sappiano tutto.
0: A 83 uno dovrebbe essere là in quel magnifico mondo che è la pace dei sensi, voglio dire. Cioè,
1: che ne sai, il principe invece magari non è così.
0: Sì, un principe.
1: Al di là del gossip, parliamo un po' di differenze d'età.
0: Sì.
1: Cioè, se contano o non contano all'interno di una relazione, quante coppie ci sono? Mi viene in mente anche, non lo so, Luca Argentero, per esempio.
0: Sì, c'ha una moglie molto
1: oppure,
0: giovane.
1: Oppure sì. Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas.
0: Esatto, hanno una differenza
1: d'età.
0: 25 anni, no?
1: Se sì, non forse però stanno insieme da una vita.
0: Ah, vabbè, non è mica detto che perché hai una differenza d'età non ti ami.
1: No, esattamente.
0: C'è chi dice però che i problemi vengono al pettine dopo, no?
1: Sì.
0: Cioè, il fatto dice, va, finché tu hai, se sei una ragazza nei 30 e lui ne ha 50,
1: no,
0: ci sta.
1: Facevo l'esempio proprio perché Michael Douglas quanti anni ha?
0: No.
1: Ne ha abbastanza.
0: Perché mi prendi così? Chiedimelo prima, no? Che vado a cercarlo.
1: Mi è venuto in mente adesso.
0: Chiedimelo prima che così cerco di capire.
1: Ne 82.
0: Ecco.
1: Catherine Zeta-Jones invece ne ha
0: 57. Quindi sono 56, 67, 77, sono più di 20-25 anni di differenza,
1: sì,
0: praticamente.
1: No, per quello dicevo, perché più o meno l'età è come quella di Manuela Arcuri e il principe,
0: certo,
1: Domenico,
0: certo,
1: Antonio,
0: certo,
1: Pallavicino.
0: Certo. La domanda, come sempre, che sorge spontanea è quando una differenza d'età diventa una differenza di generazione anche. 15?
1: Sì. Ah, non lo
0: 20?
1: So.
0: 20?
1: Bisognerebbe chiedere agli psicologi.
0: 25.
1: Voi che ne sapete più di noi,
0: 30,
1: sicuramente che siete.
0: No, 35.
1: No, secondo me una generazione sarà ogni 9-10 anni.
0: Ma no, una
1: sì,
0: generazione.
1: No. Che no.
0: Una generazione sono i figli successivi.
1: Aspetta.
0: Quindi almeno 25 è una generazione. Cioè, scusa, almeno 25/30, secondo me, è una generazione.
1: Perché
0: non
1: mi fai cercare tutte queste cose subito?
0: Perché tu vai al volo, ti fai domande e non ti dai le risposte. Vedi?
1: 15 anni, ecco.
0: Avevo ragione io, avevo ragione io.
1: Ma guarda come gongola.
0: Guarda come gongolo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: 4 film e li conoscono a memoria, continuano a guardarli, imparano ogni battuta, però che ci volete fare? Ma non hanno neanche stagionalità, come ci dice Filippo, perché vi sto chiedendo qual è quel cartone animato che i vostri figli guardavano in loop, in continuazione. Filippo scrive il Grinch, estate, inverno, sempre, e sì, non ha stagione.
1: Ciao ragazzi, sono Monica da Mogliano e per me e per i miei 3 figli è sempre stato Scooby-Doo il cartone, quello
0: bello,
1: più gettonato, quello che guardavo io da piccola e quello che hanno sempre guardato loro e a mia volta anche i miei nipotini guardano. Ed rimangono, è una cosa meravigliosa.
0: Sì, rimangono dei bellissimi ricordi. Per esempio, mio figlio Lorenzo, per lui c'è stato Biancaneve e i 7 nani, che a me metteva una certa ansia. 5-6 volte al giorno. Mio marito conosce molte battute, l'abbiamo visto insieme non molto tempo fa. Adesso mio figlio dice ha 20 anni, quindi. Però Biancaneve sicuramente se la ricorda.
2: No, ciao a tutti, sono la Fede. Allora, i miei figli ormai sono grandi, ma quando erano piccoli anche loro non avevano le loro fissazioni con cartoni animati, così. Quindi Agata, quando era piccola, voleva sempre vedere Alvin e i Chipmunk, che avevano ricreato in versione film, e quindi si era affezionata a questi 3 scoiattolini, guardava sempre quello. Mentre Damiano e Cars, motori ruggenti. Ciao ciao.
0: Apriamo i cassetti della memoria, quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, che anche voi conoscevate a memoria. 393 736 170. Ma è arrivato anche il momento di richiedere una bella canzone per questo fine settimana, una bella canzone italiana, quindi inviate il vostro messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone che vorreste ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: singolo di Giorgia per Fulmini. Stiamo parlando di quel cartone animato che i vostri figli guardavano continuamente, conoscevano tutte quante le battute a memoria. Per esempio Daniela scrive: le mie figlie guardavano sempre Pippi calze lunghe, DVD, cassette, quindi li conoscevano a menadito. Mio figlio sapeva a memoria Cars e a furia di sentirlo l'ho imparato anch'io, scrive Elena. Invece abbiamo Ruggero che dice: buongiorno Elisa, io ho due figlie, Giulia e Carol. La grande ha visto e ha imparato a memoria tutto Barbie e la magia del Natale, quindi poesia qui, mentre la seconda e anche la prima hanno visto e memorizzato Rapunzel, anche questo un grandissimo classico. Conoscevano tutte quante le battute a memoria recitandole anche con interpretazione, quindi delle attrici vere e proprie. Sentiamo qui.
1: Allora, ciao, sono Cristina da Musile di Piave.
0: Ciao.
1: Mio figlio Alessandro era appassionato del cartone animato Spirit.
0: Sì.
1: E per lui ogni volta corri Spirit cavallo selvaggio e giù le lacrime. Ciao da Musile.
0: E si commuove ancora. Allora ragazzi, qual è quel cartone animato che i vostri figli hanno guardato in loop, in continuazione, di cui conoscete praticamente anche voi vita, morte, miracoli? 393 7366 170. Vediamo tra le varie richieste chi è stato il più veloce con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella Monella, mi fate ascoltare la canzone che fa. Fammi respirare ancora e portami dove si vola, dove non si cade mai.

0: 2009, Marco Mengoni, Dove si vola, questa era la canzone che fa. Stiamo parlando di quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, conoscevano tutte quante le battute a memoria. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con l'argomento di oggi.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo!
6: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla pila.
20: Antonello Cerri suona.
21: Italiamo.

0: ragazzi, il nostro Antonello Cerri è arrivato pronto a gamba tesa con Lucio Battisti, 10 ragazze per me, Adriano Celentano, l'emozione non ha voce, poi Mina con Brivido Felino. Tre successi tutti da cantare in stile Radio Belle Monella. E bravo il nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Questa mattina stiamo parlando di quel cartone animato che i vostri figli guardavano in loop in continuazione, di cui conoscevate anche qualsiasi battuta a memoria, ma non è solo questa l'occasione per parlare di un qualcosa di importante che sta avvenendo nel nostro territorio. Quindi fra poco ci colleghiamo anche con Alice Fassina, che è in diretta dal Summit del Mare a Rosolina Mare. Intanto andiamo avanti con i vostri messaggi. Amanda si chiama la figlia di questa nostra ascoltatrice, Emanuela, che dice: mia figlia da piccolina era letteralmente ossessionata da Masha e Orso, guardava il cartone tutti i giorni, le avevamo comprato anche la bambola, il peluche dell'orso, i DVD, li guardava continuamente in ripetizione. Ora chiaramente non lo sopporta più perché è cresciuta, però all'epoca era il suo preferito in assoluto, perché poi sono ricordi che rimangono ai figli, ma soprattutto ai genitori, perché ragazzi, quanta pazienza. Allora, qual è quel cartone animato che i vostri figli guardavano in continuazione, di cui conoscevano qualsiasi battuta? Raccontatemi.

0: Dolcenera, siamo tutti là fuori su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, la radio che racconta anche il territorio. Infatti si è aperto proprio oggi all'isola di Albarella la quinta edizione del Summit del Mare, un appuntamento annuale promosso dalla conferenza dei sindaci del litorale veneto, su cui si discute su alcuni temi importantissimi. Il tema di quest'anno è salute, natura e blue economy, il nuovo orizzonte della costa veneta. Noi abbiamo in collegamento proprio in diretta la nostra Alice Fassina, a cui cedo la parola. A te Alice.
1: Ciao Elisa, hai detto molto bene. Oggi Radio Belle Monella è qui all'isola di Albarella del comune di Rosolina, che ospita quest'anno la quinta edizione del Summit del Mare, l'appuntamento promosso dalla conferenza dei sindaci del litorale veneto per discutere il futuro dei comuni della costa. Al centro dell'edizione 2026 il tema è salute, natura e blue economy, il nuovo orizzonte della costa veneta. È di fatto un confronto che punta a valorizzare il mare non soltanto come risorsa turistica, ma anche come fonte di benessere, salute e qualità della vita, non solo d'estate ma durante tutto l'anno. Ci sono qui amministratori, esperti, operatori che si stanno proprio confrontando sul tema della sostenibilità ambientale, sul turismo e sulle nuove opportunità di sviluppo. Attenzione perché la giornata sarà molto lunga e si concluderà con gli Awards 2026 e la firma dell'addendum. Insomma, anche quest'anno Elisa la sfida è molto chiara: si farete per coniugare tutela del territorio, benessere delle persone e crescita economica. Mi raccomando amici di Radio Belle Monella, rimanete collegati anche sui nostri social durante tutto il giorno perché vi daremo aggiornamenti continui. Grazie Elisa, alla prossima, ciao!
0: Grazie Alice, insomma insieme si può, si fa squadra per il nostro territorio. Chiaramente seguite tutti quanti social della radio come ha invitato a fare la nostra Alice e noi seguiremo l'evento proprio da vicino.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
3: La strada era un miraggio.

0: Happy Hour, manca ancora un po' di tempo all'Happy Hour reale di questo venerdì, ma noi stiamo aprendo i cassetti della memoria, stiamo parlando di tutti quei cartoni animati, di tutti quei programmi che i vostri figli guardavano in loop continuamente e di cui conoscevano anche tutte quante le battute a memoria. La casa di Topolino ci scrivono, poi mio figlio adorava il maialino Piggly Wiggs, lo guardava proprio in loop, tanto che alla fine ci dia risultato illeggibile, ma fortunatamente nel frattempo era cresciuto, quindi un sospiro di sollievo sotto questo punto di vista. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Ciao belle Monella, io sono Samantha da Funicello.
0: Ciao Samantha.
1: E i miei figli guardavano il cartone animato Mucca e Pollo.
0: Sì, ce l'ho
1: dove
0: presente.
1: C'era una famiglia di umani che avevano adottato come figli una mucca e un pollo, una roba oscena,
0: ecco,
1: obbrobriosa, e loro sapevano tutte le battute. Che gioventù bruciata.
0: Ecco, vedi, si sente la disperazione da parte dei genitori. Gigio dice, mio figlio più piccolo, che adesso ha 23 anni, quindi quando era piccolo guardava sempre i film di Bud Spencer, cioè lui era avanti, sapeva tutte le battute a memoria. Però ragazzi, quanta pazienza che ci vuole. Radio Bella e Monella.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Radio Bella e Monella.
7: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
6: Radio Bella e Monella.
8: Aspetti di splendente, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
9: 10:02. Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Una buona giornata dalla redazione, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Luciano Donadio, il boss dei casalesi in Veneto, è in fuga. Il 60enne è fra le 24 persone condannate in via definitiva per le infiltrazioni del clan lungo il litorale veneziano. Sfuggito all'ordine di esecuzione, è scomparso dalla sua casa di Eraclea.
13: Gli agenti della questura di Venezia hanno bloccato un finto carabiniere facendosi trovare a casa dell'anziana a Cannareggio, che il malvivente stava andando a derubare di tutti i gioielli e monili in oro. Era stata la donna stessa a chiamare il 113, spiegando di essere stata contattata da un uomo sedicente carabiniere che, per svolgere le indagini relative a una rapina avvenuta con una macchina intestata al marito, doveva accertare la corrispondenza dei gioielli rinvenuti con quelli posseduti materialmente dalla signora. Si è tenuta al Museo di Santa Caterina di Treviso l'assemblea di ANCI Veneto, con un'agenda fitta di temi cruciali per gli enti locali veneti, dall'energia all'edilizia scolastica, dalla sicurezza alle fusioni comunali, passando per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per lanciare l'Assemblea Nazionale ANCI in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
5: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

parlare d'amore ancora mezz'ora con me, Elisa, poi cederò il testimone al buon Damiano che farà anche fratelli, perché sorelle d'Italia non possiamo chiamarli così. Allora ragazzi, ci siamo, oggi mattinata davvero molto ricca, ci siamo collegati prima con Alice Fassina in diretta dal Summit del Mare, però durante la mattinata scopriremo ancora e avremo degli ospiti sicuramente, ma non solo, perché fra pochissimo in diretta su Radio Belle Monella, ma anche su Belle Monella TV, ci sarà Aiello che si racconterà il nuovo singolo, il percorso, il tour che poi partirà da Padova, insomma ne scopriremo delle belle insieme a lui. Intanto, se c'è una canzone che vi frulla per la testa, una canzone che vi può accompagnare in questo weekend, in questo venerdì, è il momento di chiederla al 393 736 170. Mandate subito il vostro messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare. Radio Bella Monella.

0: fantastica.
1: Abbiamo sempre tantissimi ospiti oggi in collegamento. Abbiamo Aiello pronto a raccontarsi per il nuovo singolo, il nuovo tour, un sacco di cose. Benvenuto, ciao.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Te l'ho mai detto, è il titolo del nuovo singolo che parla di un amore che cambia nel tempo, ma con qualcosa che rimane costante. Come nasce questo?

0: prendere il buono, a volte anche il meno buono, no? Che c'è stato in una relazione. Fa parte dell'album Scorpione. Ti chiedo, perché qui abbiamo avuto un'evoluzione anche un pochino più introspettiva rispetto ai primi lavori, come è cambiato Aiello da quel premio Lunezia del 2019 ad oggi?
1: Allora, ha fatto un po' di montagne russe, un bel po' di up and down, si è sbucciato qualche ginocchia, si è rifatto se le rimarginate le ferite, e ho fatto un grande lavoro su di me per godermi il presente. In termini di scrittura sono io con la mia penna che non ha filtri e che è sempre molto muscolare, epidermica, autentica. In termini vocali mi sono concesso in questo disco anche di raccontare delle sfumature di voci diverse dalle solite, anche se poi, te l'ho mai detto, torno con la grinta di sempre, però mi piace sapere e raccontarmi anche in varie sfumature diverse, vari colori. E anche musicalmente parlando, Scorpione è stato un album in cui io ho sperimentato molto, mi sono regalato un disco completamente R&B, e poi, te l'ho mai detto, è l'ultimo capitolo, diciamo che sono tornato un po' a quella vena un po' più mia, per cui magari le persone mi ricollegano più facilmente, però sempre con una, rinfrescato.
0: Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto, ti seguiamo.
1: Lunga vita al lupo, grazie a tutti.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
4: La mia squadra

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli.
1: Ernia con Dedica su Radio Belle Manella, abbiamo intervistato Aiello. Intanto ricordiamo anche che questo fine settimana saremo a Brescia. Ci sono un sacco di eventi, un sacco di appuntamenti per questo weekend. E quindi domenica mattina 11 ottobre ci trovate lì con il nostro track, un sacco di musica, animazione, curiosità, tantissimi ospiti. Dalle ore 8 alle ore 12 con voi ci sarà la Dallana anche in collegamento radiofonico e quindi seguiremo l'evento in diretta. Non mancate la fiera di Brescia, che è una delle fiere storiche del territorio, con il mercato, l'area agricola, produttori, un sacco di spettacoli, un sacco di ospiti. Quindi mi raccomando, siateci, come dice anche Paolo Zippo, domenica mattina 11 ottobre a Brescia, a questa fiera prestigiosa. E adesso, tra le varie richieste, scopriamo chi è stato il più veloce ad aggiudicarsi la canzone che fa. Faremo un salto indietro nel tempo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Allora, vorrei ascoltare la canzone che fa. Quante volte si dicono parole che vorresti subito cancellare. Di Ivana Spagna, grazie.
1: Dal 1995 arriva Ivana Spagna con Gente come noi.

0: gente come noi, è arrivato il buon Damiano.
1: Hola, ecco, hola.
0: Ogni tanto ci troviamo.
1: Sì.
0: Io ti ringrazio tantissimo, e vi auguro un buon weekend. Ci risentiamo domani a partire dalle ore 19 con Aperitivo all'Italiana. Ciao! Ciao. Bella e monella, tutta da cantare.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle 6. Shell come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Casatella Trevigiana Dop, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
11: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico!
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
15: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: La pillolina degli anni, in questo caso tocca a Matteo Monti. Ancora buongiorno, ma ci faremo i saluti tra poco. Comunque c'erano Emma, J-Ax con Max Pezzali, alla fine Anna, la vera Betty con Désolé.
0: Bella e Monella.
1: E allora ce li facciamo questi saluti. Beh, buon venerdì intanto, 9 di ottobre, 10:42, orario un po' strano per noi, in versione anticipo di Serie A, visto che questa settimana torna. Ci è mancata, sì, ci è mancata. Voi come state? Mattinata tutta lineare, lavoro tutto bene? C'è qualcuno ancora in giro con le ferie? Beh, 393-7366-170, lo sapete, per tutti i messaggi, tutte cose che volete interagire con noi. Io so che a quest'ora poi voi fate un giochetto simpatico, direbbe il buon Massimo Moratti, con delle notizie vere o false, e a voi tocca dire se sono tutte vere, se sono tutte false, se una è vera, se due sono false, e staremo un po' a vedere chi riuscirà a indovinarle tutte quest'oggi. Come sempre la musica, quella bella, quella italiana, quella tutta da cantare. Questa è quella di Benji e Fede e si intitola Quando viaggi da sola.
2: Radio Bella e Monella.
3: Passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: esatto, era il 1985, la voce di Anna Oxa a lei, qui su Belle Monella, ci piace e ci fa sicuramente cantare. Va bene, allora, abbiamo detto che da queste parti si fa questo gioco che ci piace, del sarà vero, sarà falso, quindi vi riporto un po' di notizie e voi dovete capire ovviamente se vi sto dicendo una bugia o se vi sto dicendo una verità. Il numero per interagire con noi, lo sapete, è il 393-7366-170. Allora diamo ufficialmente in linea al TG. E allora buonasera e bentornati al TG di Radio Belle Monella. Sarà vero, sarà falso questo gioco che faremo con voi al 393-7366-170. Vi piace la voce stile TG? Studiate. Allora, esiste la casa che gira, l'abitazione a forma di fungo che ruota su se stessa per seguire il sole. Sarà vero? Sarà falso? Chi lo sa? Nella città di Parma è stato installato un bici velox per individuare monopattini e bici elettriche non a norma. Sarà vero? Sarà falso? Ditemelo voi. Uno studio giapponese suggerisce che i gatti siano in grado di riconoscere i nomi degli altri animali con cui convivono. Sarà vero? Sarà falso? Ditemelo voi. Posso dire un po' alla regia? Ci voleva lo squish dalla notizia all'altra. Comunque, 393-7366-170. Sarà vero? Sarà falso?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela e di Cioffi mi fa sempre pensare a Mamma Mia, perché mia mamma ovviamente in questo caso si chiama Carmela. Stiamo giocando con voi al 393 7366 170. Siete tanti a fare questo gioco del vero, sarà falso, sarà vero falso. Sentiamo.
1: Vero, falso, vero. Ciao ciao da Mari.
0: Ciao ciao ciao ciao. Poi
2: ciao, sono Marta. Ciao. E vero, vero, falso.
0: Vero, vero, falso.
3: Ciao, sono Lisa. Ciao. Falsa, vera, vera.
0: Falsa, vera, vera, dici tu. Chi lo sa, chi lo sa. Pronto?
2: Vero, falso, vero.
0: Vero,
2: ciao, ciao,
0: falso,
2: da Mari.
0: Vero. Viene in mente anche la canzone di Tiziano Ferro. Quanti siete? Ciao. Dice lei, vediamo. La prima vera, la seconda vera e la terza vera. Brava, buona giornata e grazie per esserci. Che carina. Tanti ragazzi avete indovinato. Sì, erano tutte e tre notizie vere. Non l'avreste mai detto, eh? Ebbene sì. Pensate che chi viene fermato perché sta viaggiando a una velocità sospetta rischia una multa dai 5 ai 15 mila euro. Si parla del bici velox. Chi l'avrebbe mai detto? In realtà a Parma esiste.

piccolo saltino indietro nel tempo, l'anno è il 2005, Negramaro, nuvole e lenzuola. Bravi tutti quelli che hanno indovinato. Da queste parti che si vince? La gloria eterna di Paolo Zippo. La Tish, cosa si vince quando giocate a questo bellissimo gioco del Sarà

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Radio Bella e Monella.
7: Io sono
6: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
8: manca poco alle 11.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine senza indagati né ipotesi di reato sulla Camera Arbitrale Islamica Italiana. Lo annuncia il procuratore Angelo Antonio Racanelli, sottolineando che la Procura svolgerà come sempre i compiti che la legge gli affida, svolgendo i doverosi accertamenti. A Longarone oggi si ricorda il 9 ottobre del 63, quando il disastro del Vajont causò 1917 morti. Sullo sfondo il progetto contestato di una nuova centralina idroelettrica a Erto e Casso. Comitati e associazioni hanno iniziato una battaglia legale.
11: Padova è a un passo l'inizio dei lavori per la nuova questura di Via Anelli. Il gruppo di progettazione ha consegnato circa 1000 elaborati grafici che completano la prima fase di progettazione esecutiva del progetto. Il valore è di oltre 60 milioni. Questi elaborati sono stati consegnati allo studio che dovrà validarli, un atto necessario per un progetto così economicamente importante. Formalmente lo studio avrà 60 giorni per svolgere questa attività.
10: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
12: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi...

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Bella e Monella.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Dai, però ci vuole un attimo a fare una sigla dove non c'è la Monica, ci vuole due secondi.
2: Infatti, perché non ha senso una sigla con, voglio dire, con un testosterone non feromone accanto. Quindi ci penseremo.
1: Ciao, ciao zia Paola, come stai? Tutto bene?
2: Zia Paola sta cippa.
1: Sta cippa di?
2: Esatto, cuginetta.
1: Cuginetta. Va bene.
2: Buongiorno, disagiate e disagiati di sorelle, di cugini d'Italia. Oggi parliamo di un tema che ci riguarda un po' tutti, no? Come paghiamo ogni giorno? Siamo sul pezzo perché ce lo dice Banca Italia. Siamo ancora affezionati alle banconote oppure ci siamo convertiti al fascino del digitale? Gli amici di Banca Italia dicono che il paese è diviso. Metà degli italiani resta fedele alla banconota, mentre quasi uno su quattro ha abbandonato del tutto il contante. Il 24% degli intervistati non usa mai i contanti.
1: Il gruppo più numeroso però pare sia quello dei cosiddetti tradizionalisti.
2: Presente.
1: Rappresenta il 50,2% del campione esaminato e quindi sono i consumatori che utilizzano ancora le banconote, le carte nei negozi, quindi non fanno quella cosa del con lo smartphone.
2: Mi fa impazzire quando vado a fare la spesa al supermercato. Allora, oggi domanda semplice, motivate anche le risposte, così ci piace prendermi un po' per il culo. Siete più tradizionalisti o digitali convinti, cioè più da banconota, più da bancomat o carta prepagata, o più da pago con il telefonino?
1: 393-7366-170.
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
3: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
0: al 393-7366-170.
4: Ciao!

pensi alle Sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: alle bambole di Pezza, esatto. E porno. Qui su Belle Bonella si parla di siete più da banconota, bancomat, carta prepagata o telefonino, perché c'è ormai questa nuova moda, no, da fare.
1: Esatto. Io per insomma essere tranquilla con un cinquantino nel portafoglio.

0: siamo. Dalla provincia di Treviso, la nostra ascoltatrice che si chiama Elena, cosa ci racconta?
1: Con il bancomat si paga per andare a fare la spesa.
2: Sì.
1: Invece, se si vuole fare un po' di nero e avere un po' di sconto, bisogna pagare con i contanti.
2: Vedi? Ma...
1: quindi io faccio così. Quando voglio avere in ristorante un po' di sconto, gli dico: quanto mi fai se ti pago in contanti?
0: Ma
1: e allora tacco, mi buttano via quei 5-10 euro.
0: Veramente?
1: Ok. Così funziona. Allora, carta nero, sì, bancomat, sai che paghi le tasse.
2: Elena, intanto non devi dare questi consigli alla Paola, che adesso la prossima volta che va al ristorante dice pago in contante.
0: No, non lo farei mai, non lo farei mai. Anche perché quando esco al ristorante, possibilmente con un accompagnatore,
2: sì,
0: metto in preventivo che paga lui, paga lui. Però sto fatto che se paghi in contanti ti fanno lo sconto.
2: Non ti torna.
0: Non ho mai visto. Ormai, insomma, si paga tutto.
2: Sì.
0: Oppure paghi totalmente all black.
2: All black, cioè, quella è la squadra di rugby.
0: E ti parli con gli occhi. Cioè,
2: ragazzi,
0: non è che lo dici, capito? Ti parli con lo sguardo.
2: Diteci la vostra: 393-7366-170. Siete più da banconota, bancomat o anche da telefonino.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.

0: tutta da cantare.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: è Giulico Brescia.
1: Che bella. Allora lo dice la Banca Italia, ragazzi, è ineluttabile questo cambiamento. Il contante sta sparendo nei pagamenti, i pagamenti in digitale stanno prendendo sempre più piede, però il contante, finché ci siamo noi anzianotti,
0: andiamo.
1: resiste, lo combiniamo con il digitale.
0: Il digitale va tanto anche perché tante carte, tante applicazioni ti danno il cashback, quindi ogni transazione che tu fai ti danno una percentuale di centesimi indietro.
1: A me non mi dà un cazzo,
0: non te l'ho mai dato niente. No, ma tu non fai ancora la benzina con i contanti? No, non ti ho dato niente.
1: Lo so, io c'ho sempre il ventino e il cinquantino in portafoglio. Sentiamo Luca dalla provincia di Verona come paga.
2: Io da quando è partita la promozione lì della lotteria degli scontrini, ho sempre pagato col bancomat.
0: È una leggenda,
2: appunto, per partecipare al concorso.
1: Io non
2: mi sono trovato bene, comunque prima o poi
0: vincerai.
2: Una volta gira, tocca la camera, dice. Fino adesso no, ma
1: su
2: 5 anni non ho mai
0: non credo.
2: Io vado avanti così. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao. Non ho mai sentito nessuno che abbia vinto.
1: No, effettivamente. Allora andiamo a sentire da Vidor anche Mauro, dal prosecco di Vidor.
3: Non è che con i contanti ti facciano tanto sconto. Qualcosina sì. Però io dico, con la carta, sai dove sei, cosa hai fatto, cosa hai speso.
1: Sì, è tracciabile,
3: invece
1: no?
3: Invece con il contante pago, butto via lo scontrino e nessuno sa niente di dove sono stato e cosa ho fatto.
0: Chi lo deve sapere dove sei stato, non ho capito.
1: Però non ha tutti i torti, perché insomma, voglio dire, ormai
0: non si sa,
1: siamo
0: mai
1: super tracciabili, non puoi neanche farti una pisciatina dietro il pino del vicino.
0: Ma non si fa.
1: Che ti, insomma, perché ci portiamo il telefono ovunque e siamo sempre
0: rintracciabili.
1: Rintracciabili, ci
0: togli la localizzazione, Paola. Togli la localizzazione.
1: Ma io non vado da nessuna parte, che cazzo me ne frega,
0: allora
1: sono
0: frega
1: a casa mia.
4: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
5: Quando ti sto vicino sento

0: ci ha intrippato molto, sì. A me e al socio, la lotteria degli scontrini.
1: Ma è una leggenda, secondo me.
0: Ma c'è stata?
1: C'è stata di sicuro.
0: Ma quanto tempo fa?
2: Qualche
0: hai
2: anno.
0: Googolato, ti ha detto anno. Vai a vedere.
2: No, ha googolato una nostra
0: allora sentiamo dalla provincia di Vicenza Adriana, che ci spiega questa lotteria degli scontrini che ci ha lasciato un po' perplessi.
3: La lotteria degli scontrini, sì. Non so se sia ancora attiva,
0: non lo so.
3: Onestamente, perché ho provato a fare una ricerca, ma non ho trovato notizie certe.
1: Desaparecida.
3: Però esisteva, perché mia nipote ha vinto 25.000 euro.
0: Cazzo! Cazzo, mi compro la macchina che ha il nome di un frigorifero nuovo.
1: Qual è?
0: La Ignis. La Ignis.
1: Non la conosco, non
0: va bene, e adesso mando il valletto a googolare se esiste ancora la lotteria degli scontrini, cioè che se tu paghi com'è? In contante?
1: Tu semplicemente ricevi lo scontrino, ti tieni lo scontrino, quindi paghi con la carta.
0: Ah, ma puoi pagare come vuoi.
1: Sì, puoi pagare come vuoi.
0: Ah, ok.
1: Ti rimane lo scontrino e puoi fare una super lotteria.
0: Ah, così?
1: Sì.
0: Va bene, interessante. Poi abbiamo chi ha aperto una polemica sul fatto se paghi in contante ti faccio lo sconto. Io dicevo, ma non mi risulta, non mi è mai capitato.
1: C'è chi si è arrabbiato anche per il cashback.
0: C'è chi si è arrabbiato per il
1: cashback.
0: Cioè, io veramente sono fuori dal mondo.
1: Va
0: cioè,
1: bene,
0: sono l'unica che paga con le 10 euro.
1: Sì, ormai
0: sono rimasta l'unica.
1: Sei l'unica.
0: A dopo.
4: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino?
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
14: Dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra, è una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato, me sono.
1: No.

0: Quanta gente nella pillola di Antonello Cerri? C'era Noemi con Bianca, Raffaella Carrà quando e anche Madonna con Bambola. Chissà Antonello Cerri come paga? Secondo te paga con la carta?
1: Ma secondo me lui è un digitale, sì. Bravo Ciccio Bello, ci sono piaciute queste canzoni, dai.
0: Ciao Antonello.
2: Allora,
3: italiamo la musica italiana tutta da ballare.
1: Di cosa stiamo parlando, no? Del pagamento.
0: Sì.
1: Maneggiamo ancora le banconote, i soldi o paghiamo tutto con i pagamenti digitali?
0: C'è la Paola che vuole imparare questa cosa del cashback.
1: Va bene, allora, questa cosa del cashback, di cui ci dà delucidazioni un nostro ascoltatore da Bassano del Grappa che si chiama Daniele. Eccolo qua, sentiamolo.
0: Si è arrabbiato lui,
4: Ma quale cashback, ignoranti?
1: No, Daniele!
4: Mi danno l'1% indietro. Buono. Sapete quant'è l'1%? Un euro su 100.
1: Beh, piuttosto.
4: Se invece andate a mangiarvi una pizza o da qualche altra parte,
1: sì,
4: e pagate uno scontrino con 100 euro,
1: sì,
4: anche il ristoratore vi fa un euro di sconto, sicuramente.
1: Okay.
4: Usate i soldi, se no chissà dove andremo a finire.
0: Dove andremo a finire?
1: Lui è un commerciante, sì, perché insomma ha un piccolo, un panificio.
0: Okay.
1: E dicono: guardate, anche tipo quando vengono a prendermi una brioche,
0: 50 centesimi con la carta,
1: pagano
0: la pastiglia,
1: 50 sì, centesimi con il bancomat. Cose
0: vero,
1: da vergognarsi.
0: È vero.
1: Daniele, è una strada da senza ritorno.
0: Però in realtà non è neanche colpa delle persone,
1: sì,
0: perché alla fine se ci sono le commissioni, eccetera, è colpa delle banche, è colpa neanche l'italiano. Cioè, è la persona che è lì in fila, magari non è uscito col contante, ti sta pagando in qualsiasi modo, no?
1: Non lo so. Maledetta quella volta.
0: Quale volta?
1: Così,
0: il modo di dire.
1: Maledetta quella volta.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
6: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170.

0: Negrita con Gioia Infinita. Sì. Siete tanti oggi al 393-7366-170. Carta, sì, contante, bancomatte.
1: È un argomento che ha a che fare con la vita, sì, no? Il vivere di ogni giorno. Sì. Andiamo in provincia di Mantova, c'è Luisa. Ciao.
2: Ti chiedo gli scontrini, praticamente quando paghi, sì, te lo chiede. Te lo chiedono alla cassa se partecipi alla lotteria. E pare che mettano un codice. Ecco, io non l'ho mai fatto.
1: No, neanche io.
2: Crashback invece sì. Beh, avevo accumulato un po' e quello è stato una grande cosa. Ma la lotteria degli scontrini
1: niente.
2: Devi essere assidua, devi scaricare qualcosa, sì, devi dare un codice, ti danno un codice dopo lo scontrino, sì, lo inserisci in questa app per vedere se poi vinci. Ecco, se non sbaglio era una cosa del, sì, tipo questa.
1: Grazie Luisa, grazie.
0: Anni fa è vero che te lo chiedevano, ma al giorno d'oggi a me non capita da anni che uno mi chieda se faccio la lotteria degli scontrini, perché una volta te lo chiedevano, è vero, gli operatori in cassa.
1: Ah veramente? Sì, ma il mio supermercato mi ha sempre snobbato. Sti pezzi in
0: forse
1: culo.
0: Li stai sulle balle.
1: Esatto. Robertino da San Donà dice: io da quando è partita la lotteria ho riconsegnato le carte di credito ed ho usato solo esclusivamente contanti e spesso fanno realmente gli sconti. Quindi lui dà ragione al nostro commerciante, sì, di Bassano, che dite: ragazzi, se lo chiedete, insomma,
0: lo
1: aiutiamo l'economia, aiutiamo gli artigiani e i commercianti, lo sconto ve lo fanno, insomma, non,
0: sì,
1: è che. Grazie Robertino, e tra poco ancora.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram
3: al 393-7366-170.
5: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: vabbè, insomma, i soldi sono quelli,
1: sono sempre quelli.
0: Allora, un padre di famiglia che ne sa qualcosa nel gestire i soldi. Salutiamo anche Alessandro da Treviso, che dice: la nostra domanda, siete tradizionalisti o digitali nei pagamenti? Se sono da solo, pago sempre con il bancomat, anche se l'importo è piccolo, di pochi euro, ok? Se sono a fare la spesa con i miei figlioli, preferisco pagare in contanti, perché così imparano il valore dei soldi.
1: E vabbè, un poeta!
0: È un po' pedagogico, è un po' pedagogico, però è interessante questo punto di vista. Perché no?
1: Diverso, ci sta. Se vuole poi insegnare un'educazione finanziaria ai propri bambini.
0: Ancora in provincia di Treviso, sentiamo come paga Fiorenza.
2: Io pago sempre col telefonino. Ormai
0: col telefonino
2: è l'abitudine, quindi sono comoda così. Ciao.
1: Ma Paola, vuoi che ti metto, la carta?
0: No, per carità, che poi spendo. Io mi rendo conto. Per quanto riguarda la lotteria degli scontrini,
3: la lotteria degli scontrini è valida, cioè è ancora tua. Però solo se paghi non in contanti, sennò che senso ho? Per evitare il nero.
0: Ha ragione, era così, sì, è vero, era quello, no, tra
1: il motivo. Certo.
0: Vabbè, tra poco chiudiamo e abbiamo la perla della mattina.
4: 393 73 66 100

0: Di cosa?
1: È di un bonifico.
0: Ah, avevo capito. Pensavo avesse uno sfondo sessuale.
1: Va bene, allora il contante, ragazzi, mettiamocela via, sì. Sta scomparendo.
0: Ma non è vero.
1: Sì che è vero.
0: C'è ancora.
1: È una strada senza ritorno, come ho già detto. Vogliono così, a meno che non ci sia uno sconvolgimento cosmico, sì. Però ho i miei dubbi. Allora concludiamo con quello che dice da Castelfranco Veneto questa disagiata che si chiama Silvia. Senti un po'.
2: Io ultimamente il contante lo uso solo per giocare a Monopoli. Basta, cioè uso sempre il telefono anche per l'euro del caffè.
1: Paga col telefono.
2: Se davvero ci fanno un mega attentato che buttano giù tutte le linee, sono fottuta. Mi tocca.
1: E che fai?
2: Darla via per pagare qualsiasi cosa.
1: Ritornerà il fantastico baratto sessuale.
0: No,
1: io
0: no.
1: Ti do la ciccia baffetta e tu mi dai 2 chili di carne.
0: No,
1: anche ma ritorniamo
0: così.
1: All'età della preistoria. Che bello. Diamo un valore a quello che c'è dove non batte il sole.
0: Ciao,
1: diamo
0: amici,
1: un valore.
0: Ciao amici.
3: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: e Monella. Da cantare.
1: Ora. Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Federica De Boni, la giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace, vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale. In passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti, il governo valuta le accise mobili. Nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la Premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, due persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: La burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Morì.

0: vita, morte e miracoli. Beh, passo da un'anziana all'altra.
1: Ma come ti permetti?
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, ciao Dall'Ann. In realtà ciao. Io sono sempre qua. Buona pausa pranzo, amici di Belle Monella.
1: Ciao ragazzuoli, io sono arrivato, ho sentito alla radio che c'era una voce diversa da quella di Monica. Era quella del mio amico Damiano Amenta. Sì. Com'è andata?
0: Bene.
1: Salutiamo Paola.
0: Con mia zia Paola. Non vuole che la chiamo zia.
1: Di cosa avete parlato?
0: Abbiamo parlato del contante e il cash.
1: Del cashback.
0: Della lotteria degli scontrini.
1: Ma figurati.
0: La Paola non ha la carta inserita nel telefono.
1: No.
0: Nel wallet.
1: Ma c'è ancora?
0: Cosa?
1: La lotteria degli scontrini.
0: Pare di sì, da quello che hanno detto i nostri ascoltatori. Esiste fino a poco tempo fa. Già ha vinto milioni di euro. Da quello che hanno detto i nostri ascoltatori.
1: Vabbè, rimaniamo poveri anche oggi.
0: Sì.
1: Oggi è venerdì, appunto. È l'ultima puntata della settimana della pausa pranzo. Pacciarotta e Scrocchiarella. Noi nella prima mezz'ora cantiamo perché c'è la canzone che fa.
0: Potete scegliere voi la canzone, la vostra preferita, quella italiana che vi fa cantare. E ne cantate un pezzettino. Non tutta la canzone.
1: Esatto, al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Marco Hunt, la più bella del mondo. Qui su Belle Monella è una dedica a te. No.
1: Come no?
0: Voi potete fare le dediche adesso per la canzone che fa.
1: Va bene.
0: Sì.
1: Sì, grazie. Anche a me potete farle.
0: Sì.
1: 393-7366-170 c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: tutto.
1: Tutto ultimo su Bella Monella. È arrivato il momento di sentire che canzone è stata scelta per il momento della canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Euforia, sono pazza di te. Euforia sono passate quante settimane, non lo so. Ciao Bella Monella, sono Silvia

0: introspettivo sulla sua vita. E Sfera Ebbasta, lontano, aveva un bel po' di paure anche lui, no? Diventato famoso, arrivato veramente dal nulla. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco su Belle Monella, ovviamente ricordandovi anche i prossimi eventi per questo weekend. Bella e Monella,
1: tutta da all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato la pillola degli anni, c'erano Raff con Sei la più bella del mondo, i Ramarcomi con Hollywood e anche Jovanotti con Ciao mamma, guarda come mi diverto. Beh, ascolto Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
1: Gli ultimi 20 minuti, io sono la Dallan, fino alle 15, la pausa pranzo, Pacciolotta e Scrocchiarella, va in onda tutti i giorni dalle 12 alle 15, ovviamente anche con Damiano Amenta, ma siccome lui si è improvvisato sorello, fratello d'Italia, appunto ha anticipato la chiusura, insomma, del suo lavoro del venerdì. Allora, ci scrivono al 393-7366170 questa bella famigliola, due gruppi, quindi due belle famiglie che stanno partendo per un weekend in montagna. Ciao Eleonora, noi ascoltiamo sempre Radio Bella e Monella, lo stiamo facendo anche adesso e abbiamo in programma un bel weekend a San Martino di Castrozza. Ci puoi salutare? Certo, allora saluto Antonio, Lucia, Alberto, Aurora, ok, e Amelia, perfetto. Ciao ragazzi, non riuscivo a leggere perché avevano scritto un pochettino male, quindi ho dovuto un po' tradurre. Beh, buon divertimento. Adesso io ho sentito gente che sta già prenotando gli appartamenti in montagna per Capodanno. Voi sapete già cosa fare a Capodanno? Qualcuno ve l'ha già chiesto? Beh, lo faccio io.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Attivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.

volta ad Argento Amico su Belle Monella. Allora, io devo fare un saluto speciale a quattro give che si chiamano Silvana, Siriana, Martina e Daniela, che ascoltano sempre a lavoro Radio Belle Monella e hanno seguito il discorso che ho fatto un po' di tempo fa sulle conserve di pomodoro, che si fa molta fatica a trovarne di fatte in casa. Siccome mio fratello lavora nel settore dove loro appunto hanno un'azienda, loro gli hanno dato una conserva a mio fratello. Voi l'avete vista quella conserva? Io no, quindi non so neanche se ci sia ancora, se mio fratello se la sia già mangiata. Comunque volevo appunto dare un grande abbraccio virtuale e un bacio appunto a Silvana, Siriana, Martina e Daniela, che giustamente lavorano meglio con la musica di Radio Belle Monella. Se non sapete cosa fare questo weekend, beh, tra poco vi ricordo che c'è la fiera dell'antica fiera di Bresseo a Teolo a Padova, non mancare.

0: pure.
1: Ciao Elio. Io il periodo di Capodanno lo passerò a Stoccolma.
2: Bello.
1: Con la mia morosa, che è statunitense però vive a Stoccolma, mm-hmm, conosciuta per caso qui alla Perry Show.
2: Pensa a te.
1: Per programmare il matrimonio del prossimo aprile.
2: Ma veramente? Ciao, buona giornata. Ma cosa mi stai dicendo? No, non puoi dirmi ste cose. Guarda che io sono una romanticona e mi emoziono. Domenica mattina, quindi domenica questa 11 ottobre, mi trovate a Bresseo, perché la fiera di Bresseo entra anche in diretta su Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato. Vi aspetto dalle 8 alle 12, quindi ci sarò io al microfono direttamente dalla fiera, e poi ci sarà qui Damiano in diretta, che appunto faremo dei collegamenti insieme. Tanta musica, curiosità, incontri, insomma è tutta l'energia della fiera, avrò il piacere di raccontarvela proprio io. Una delle fiere storiche, che tra l'altro del territorio è molto importante, con il mercato, l'area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi e più piccoli. Io vi aspetto, c'è gente che mi scrive già, guarda Eleonora che ti vengo a trovare. Beh ragazzi, io vi aspetto, sono proprio lì, ripeto l'orario, dalle 8 alle 12 domenica 11 ottobre a Bresseo di Teolo, provincia di Padova.
3: Radio Bella e Monella.

0: te.
1: Ligabue, qualcosa per te. A chiudere le tre ore della pausa pranzo, Pacciarotto e Scorchiarella e anche la nostra settimana insieme. Io vi do appuntamento alla fiera di Brescia Teolo domenica mattina e ovviamente con la radio a lunedì, come sempre da mezzogiorno.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
5: Radio Bella e Monella.
6: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
5: Radio Bella e Monella.
7: Siamo come Gioia Bamba.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora, le 15 in punto.
9: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
10: Si parla di formazione e soprattutto di università all'estero oggi in questo spazio di voci del territorio. Benvenuta la fondatrice e CEO di MLC Education, Vanessa Rota.
11: Buongiorno a lei.
10: Quando è nata questa avventura che poi si è trasformata in una realtà importante per la formazione?
11: Allora, MLC nasce nel 2016. Io ho un percorso nella scuola, ero una docente di ruolo e ho deciso di licenziarmi e di fondare questa agenzia proprio per dare agli studenti e alle loro famiglie un supporto, una guida, una consulenza per tutte le esperienze di formazione linguistica all'estero.
10: MLC Education, che lei ha fondato insieme a Nicola Leffi, oggi ha sede a Dublino in Irlanda, ma ha le sedi italiane anche a Roma, Bergamo e Oterzo, Treviso. Volevo chiederle se per tutte queste città il forum è uguale.
11: Esatto, sì. Questi uffici sono uffici in cui le persone possono, gli studenti e le famiglie principalmente, possono incontrare i nostri consulenti che sono dei professionisti nell'educazione internazionale e nelle esperienze di formazione linguistica all'estero, e possono ricevere consulenza gratuita su quelli che sono i percorsi più adatti al loro percorso e alle loro esigenze.
10: Mi fermo qui, ma se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete andare sul nostro sito classe1.it, accedere alla sezione podcast e la troverete in forma completa. Buon ascolto.
9: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Cane da cantare.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
2: 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi ovviamente dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Anche oggi tante le cose da fare, perché? Perché è venerdì, sta venendo su brutto tempo, perché se io guardo da una finestra vedo un cielo molto grigio tendente al nero, se io invece guardo un'altra finestra insomma diciamo che non va molto meglio. Detto questo, che si fa di solito? Ci si prendono questi 3 minuti di tempo per noi, quindi torniamo nel 2001 insieme a Irene Grandi, facciamo un bel respiro profondo e mamma mia quanti ricordi.

0: cose, cuoricini su Radio Belle Monella. Adesso vi vado a raccontare, amici, la lunghissima sfilza di canzoni che sono uscite in questo venerdì. Lo sapete, l'ultimo giorno della canonica settimana lavorativa, per quanto riguarda gli artisti, vuol dire prendere un super liquidatore in mano e iniziare a sparare le loro canzoni, ovviamente in maniera super positiva. Perché? Perché ci sono tantissimi artisti che sono usciti, si parte da canzoni singole, da cover, da terzetti incredibili, ad esempio Orietta Berti, Nina Zilli e Danti con Maledetto Settembre, una canzone molto molto bella che si fa ascoltare e si fa cantare anche molto molto presto, secondo me. Il nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate Perse. Dopodiché sono venuti fuori Jovanotti e Samurai J con Le Foglie di Tè, Baby K e Guè, quindi insomma un duetto molto molto strong, Amore Dilemma, Levante con Ruggine e il nuovo singolo di San Giovanni con Ok Buonanotte. Attenzione, da segnalare anche un duetto, diciamo postumo, almeno per uno dei due artisti, ovvero è uscita la versione di Viva la Vita di Francesco Gabbani cantata da Ornella Vanoni. Tra poco ne parliamo anche meglio, perché sta per uscire un album pieno di canzoni di Ornella Vanoni, però questa canzone è molto molto bella, l'ha presentata Francesco Gabbani al Festival di Sanremo, l'ha rivoluta cantare insieme proprio a Gabbani Ornella Vanoni, e insomma è un meraviglioso capolavoro.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli.
1: Ernia con dedica su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento del secondo titolo di notizie casuali. Qui abbiamo i 50.000 fogli, anche più.
2: Solo?
1: Anche più.
2: Ah,
1: anche
2: questi più. Sono i primi 50.000, arriviamo fino alla C. Capito? Come numero alfabetico.
1: Pensambò.
2: Numero alfabetico. Giro la ruota, vai. Guarda come gira, uscirà un numero, il numero legato a un titolo, noi ve lo leggiamo, però non ve lo spieghiamo, assolutamente. Numero 2.
1: Vanda Nara.
2: Che bella.
1: Niente assegno di mantenimento da Mauro Icardi.
2: No.
1: Il giudice respinge la richiesta da 1,2 milioni all'anno.
2: Oh mamma mia, come farà adesso?
1: Non lo so.
2: Come farà?
1: Però adesso. Indipendentemente
2: farà,
1: da tutto,
2: farà?
1: Se uno è abituato a vivere con 1,2 milioni all'anno, ok?
2: Come all'anno?
1: È bella tossa. Sì, lei voleva 1,2 milioni all'anno.
2: Per qualche spicciolo. Maurito, per favore,
1: non ti
2: dai.
1: Facciamo così ambiente.
2: Dai.
1: Per te sono spicci.
2: Per Maurito è uno spicciolo.
1: Ah, per
2: Maurito,
1: lui.
2: Uno spicciolo. Anche per Wanda comunque uno spicciolo. Vorrei dire quanti soldi guadagna lei, ma
1: adesso,
2: non
1: però,
2: vive male lei comunque.
1: Io ti faccio vedere le mie tasche, ok? C'è un fazzoletto sporco.
2: Io mi sono appena accorto di aver dimenticato 2 euro a casa e sono già in crisi. Quindi è una situazione. Perfetto.

0: Irama Capana a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme anche in questo venerdì.
1: Ebbene sì, signori, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con gli anni e poi l'ultimo titolo di notizia casuale.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
7: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video.
12: Musica.
11: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella la TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ma grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato i Negramaro con Nuvole e Lenzuola,
2: Eter Parisi con Cicale
1: e Renato Zero con Il Triangolo.
2: Grazie, veramente grazie. Grazie, grazie, sì. Graziella, e grazie anche a voi, no, che ci ascoltate.
0: Bella e Monella.
2: Eccoci qua, 16:41 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Andiamo con l'ultimo titolo di notizie casuali.
1: Giriamo ancora la nostra ruota della fortuna. Esce un numero, lo sapete? E noi leggiamo il titolo legato a quel numero.
2: E certo.
1: E basta, non diciamo nient'altro.
2: Non sappiamo di che parliamo.
1: Esatto, numero 832.
2: Adam Brody.
1: Adam Brody, certo.
2: Grazie. E Leighton Meester. Leighton Meester.
1: Mister, Leighton Meester. Sì, va bene, ci sta, ci sta.
2: Vuoi fare la lezione di inglese?
1: No, no, no, no, è giusto
2: ma
1: per capire.
2: Perché le vacanze le fanno in Italia tra aperitivi, piscina a sfioro e hotel di lusso. Messa in piega in barca.
1: Che bello. Come messa in piega? Per tutte e due, credo, perché comunque anche Adam c'ha capelloni. Eh sì. Allora, per, giusto per dare un attimo la linea di chi sono, non è una questione.
2: Grazie, dacci la linea.
1: Adam Brody è Seth Cohen di The O.C., okay, per intenderci, no? Uno, sì, dei protagonisti di O.C. Mentre la cara Little Mister, che è sua moglie, ok,
2: va bene,
1: è Blair di Gossip Girl.
2: Ah, ma capito? Allora sti cazzi.
1: No, no, no, no.
3: Sì, non si possono dire parolacce.
2: Finalmente.
3: Te lo vieto, assolutamente.
2: Dai, finalmente.
3: Chiedi scusa al pubblico.
2: Mi chiedo scusa, chiedi, ma finalmente scusa. Abbiamo due volti per dire: ma chi se ne frega?
1: Ah, no. Sono due attori, insomma,
2: no, no, certo,
1: nell'ambito telefilmistico famosissimi.
2: E si fanno la messa in piega,
1: certo,
2: in barca.
1: Certo. Cioè, ma dove? Dove?
2: È un po' difficile. In Italia.
1: In Italia, basta. Italia, non sappiamo dove.
2: Nella piscina a sfioro e hotel di lusso.
1: In barca sulla piscina a sfioro?
2: Eh sì.
1: Mi sembrano un po' due coglioni, però, perdonami.
3: Non si possono dire parolacce.
1: No, basta,
3: te lo vieto assolutamente.
2: Vieta,

0: la donna su Radio Belle Monella. È arrivato il momento, signori miei, delle domande più così
1: pazzurde.
0: Ma dove bello così. Cavolo l'hai trovato?
2: Non lo so, però è bello
0: questo.
2: Le domande pazzurde dal web, quelle che scrivete, che domandate e che tornano. Non ti piace?
0: No,
2: allora torniamo a dire assurde, che è meglio dai. Anche perché qualcuno potrebbe non comprendere, esatto. Meglio evitare. Prima domanda: perché devo fare pipì così spesso?
0: No, ma devi dire le domande, Andrea. Cioè, a noi non ci interessa.
2: No, è questa qui la domanda che viene scritta ormai. No, io sono abbastanza regolare.
0: Sicuramente perché
2: regolare.
0: Nei 12 litri di acqua che bevi, sì, hai messo quel misurino
2: di cosa?
0: Di vitamina.
2: Ah, dici?
0: Che ti fa fare la pipì.
2: La pipì, quella, come dico io, raffinata. Quando prendi queste vitamine.
0: È uno degli sketch di Maurizio Battista che dice: voi adesso mi dovete dire perché andate a comprare determinati prodotti che vi dicono se metti questo quantitativo, tipo 0,5 grammi di questa cosa all'interno di 24 litri d'acqua e poi bevete tutti i 24 litri d'acqua, andrete a fare la pipì.
2: Ma dai! Seconda domanda,
0: prego.
2: Seconda domanda: perché dormo così tanto?
0: Perché non fai pipì, capito?
2: O perché l'hai fatta troppo prima? Non si sa.
0: È perché fai pipì mentre dormi anche.
2: Bello questo.
0: È una
2: cosa, magia incredibile. Sì. Sempre per quel misurino di vitamina.
0: Sempre per quel misurino.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

0: Roma Orientale, Kintsugi, Elisa, a chiudere questa nostra prima ora insieme. Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco torniamo con voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Radio Bella e Monella.
9: Io sono magico, italico, romantico.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutte da cantare. Ora.
0: 17:03 minuti.
10: Notizie di Radio Bella e Monella.
11: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Posta, istituita nel 1969 per rendere omaggio a questo tipo di servizio ritenuto essenziale nell'anniversario della fondazione dell'Unione Postale Universale nel 1874 nella capitale svizzera. Oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo accedono ai servizi finanziari di base attraverso le reti postali. Poste Italiane è presente in tutto il territorio nazionale, in maniera particolare nel Veneto, in Lombardia e in Piemonte. Un progetto di educazione finanziaria per accompagnare le giovani generazioni verso scelte più consapevoli per il proprio futuro è Sii Previdente, proteggi i tuoi sogni. Dopo aver coinvolto circa 2.500 studenti nelle precedenti due edizioni, il progetto si presenta quest'anno con un percorso rinnovato e un nuovo modulo dedicato al welfare nelle scuole del Veneto in collaborazione con Istat. Volontari e attivisti di Plastic Free si sono dati appuntamento per domenica a Venezia per una grande raccolta di mozziconi di sigaretta tra calli, ponti e campielli. L'iniziativa simbolica partirà dalla stazione ferroviaria e giungerà fino a Piazza San Marco. L'obiettivo è rimuovere questi rifiuti, ma più ancora sensibilizzare cittadini, turisti e lavoratori. Tutti potranno partecipare. È tutto.

0: Mare.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia e Bresh, serenamente su Radio Bella Monella, aprono questa seconda ora insieme ad Andrea e Alvise di questo venerdì. Allora, Andrea è testimone, io ieri mi sono dimenticato qui una cosa in radio, ovvero la mia felpa. Sì. Sono uscito bellamente alle 18, senza niente addosso, meglio, solamente con la maglietta a maniche corte, e oggi, per venire in radio, mi sono dimenticato il telefonino a casa.
1: Pure, ora okay. Che sta succedendo qualcosa di brutto.
0: Si sta benissimo.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Ok, senza telefonino si sta benissimo.
1: È la tua testa che sta poco bene, però.
0: E effettivamente ci sono dei momenti dell'anno dove magari vado a dimenticarmi certe cose, quelle che magari al momento ritengo superflue o che non sono nel mio arco visivo, però, sostanzialmente.
1: Tipo, gli occhiali.
0: No, gli occhiali, se no non vedo.
1: Appunto, quindi... non sono nel tuo arco visivo. Oppure i vestiti, magari. Che
0: però
1: ne
0: sono nell'arco visivo, perché comunque.
1: Ma senza non c'è arco visivo. Comunque, non importa, ti dimentichi tante cose ultimamente, sì. Ma noi vogliamo domandare a loro al 393-7366-170.
0: Qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza? Perché magari, che ne so, o sei magari sbadato, mettiamolo in questa maniera, o è proprio una cosa che dovresti avere, ma di base, anche se non ce l'hai, poco ti cambia.
1: Che è un altro modo per dire sti, però
0: no,
1: non
0: è
1: diremo,
0: esatto,
1: non lo diremo,
0: è un modo educato. 393-7366-170 393-7366-170 è il numero per interagire.

0: sentirei per ore questa canzone.
1: Dici?
0: Bellissima, bellissima.
1: Al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo qual è la cosa che lasci a casa più spesso per dimenticanza. Io devo essere sincero, continuo e sono costante nel telefonino.
0: Ma perché? Come fai a lasciare a casa il telefonino? Cioè è complicato.
1: Perché
0: ormai,
1: in mano ho 750 cose tra lo zaino e quant'altro. E quindi penso di averlo messo in tasca e in realtà l'ho lasciato sul bancone della cucina.
0: Mamma mia, è veramente una cosa drammatica. Avremo anche una classifica delle cose più dimenticate nella storia, ok? Però nel frattempo ve lo chiediamo a voi. Qual è la cosa che lasciate a casa più spesso per dimenticanza? 393-7366-170.
2: 393-7366-170. E il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: di Francesca Michelin con La mia ragazza, che ci porta in conclusione della nostra prima mezz'ora assieme di questo venerdì 9 di ottobre. State qui perché tra pochissimo Rocky torna e vi ricordo un appuntamento speciale targato Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo.
4: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
16: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
17: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
18: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
17: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
18: Prenota subito una prova.
17: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
18: Delex.it.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

ultimo con tutto che apre ufficialmente la nostra seconda mezz'ora insieme qui su Radio Bella e Monella. Oggi è venerdì 9 di ottobre 2026 e questo l'abbiamo capito, io sono sempre Rocky, vi tengo compagnia ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, invece domenica mattina ci sarà la nostra collega che vi terrà compagnia direttamente dalla fiera di Brasseo, perché entra in diretta su

0: Monella, una canzone che possiamo definire effettivamente come canzone hit, ma molto hit anche quello che è successo nel Milwaukee negli Stati Uniti, dove una ragazza di 23 anni si sarebbe finta una supplente nella scuola superiore che aveva frequentato da studentessa. Voi direte: sì, vabbè, magari le mancava la scuola superiore, magari voleva andare a fare un saluto a tutti i suoi ex professori. In realtà ha approfittato del fatto dell'assenza di una professoressa ed è riuscita ad entrare in una classe, ma invece di far lezione avrebbe iniziato a insultare gli studenti, chiedendo persino se qualcuno avesse della marijuana. Avrà voluto vendicarsi, cioè secondo me ne ha passate veramente di brutte all'interno di quella scuola, quindi ha detto: vabbè, ne approfitto oggi, vediamo se qualcuno riesce a dirmi qualcosa, visto che effettivamente sono io quella che comando, un po' per finta comunque.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Quanti anni hai?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: calzoni. Puro sangue.
1: Sfera e basta con Lontano qui su Radio Belle Monella, ed effettivamente ci siamo trasferiti lontani dal nostro paese. Siamo nel Milwaukee, negli Stati Uniti, dove una ragazza di 23 anni si sarebbe finta una supplente della scuola superiore che aveva frequentato da studentessa. Insomma, non c'è tornata per fare un paio di saluti. No, lei praticamente voleva prendere il posto, approfittare del fatto che mancasse una professoressa per entrare in classe, insultare i bambini e chiedere pure a loro se ci avessero avuto anche un po' di marijuana. È stata arrestata, perché poi è stata incriminata con 6 capi d'accusa. Però quando la polizia l'ha interrogata, le avesse chiesto, cioè le ha chiesto perché l'hai fatto, e lei avrebbe risposto: mi annoiavo, cioè ho dei bambini, quindi ecco, altro che supplenza. Questa è entrata a scuola per fare la ricreazione mentale e ha finito per farsi interrogare dalla polizia, che comunque vabbè, cioè si è fatta interrogare, quindi comunque siamo sempre in tema scuola.
0: Radio Bella e Monella.

0: La prima ora l'abbiamo terminata, quest'ora di Bella e Monella. Sono quasi le 8 di questo venerdì sera. State qui perché abbiamo un'altra oretta da passare insieme. Poi sarete liberi di fare quello che vorrete.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.
3: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella Meteo.
8: Amici di Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora piuttosto variabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, anche se si va verso un graduale miglioramento del tempo. Qualche piovasco però sarà ancora possibile soprattutto tra il Triveneto e l'Emilia Romagna. Nel weekend miglioramento ancora più deciso, qualche nuvola ci sarà comunque ma con bassa probabilità di pioggia, ampie zone di sereno. Temperature stazionarie, siamo su valori un po' più autunnali ma non particolarmente bassi. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: mondiale da cantare.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidate fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Finite le vacanze.

mentre la nostra seconda ora insieme con il disco di Emma e Fabri Fibra intitolato Antidroga, questo bel Lemonella. Buonasera a tutti quanti, sono sempre Rocky, buonasera soprattutto a tutte quelle persone che si sono appena collegate e che probabilmente mi staranno ascoltando da un bar. Ecco, non dal bar migliore al mondo, però insomma ce lo facciamo andare bene. Ragazzi, scrivetemi al 393-7366-170 in quale bar inviatemi la posizione, che dopo la diretta, promesso, vi raggiungerò. Sicuramente non sarà il bar migliore del mondo, perché è uscita la classifica dei World's 50 Best Bars 2026, l'ho detta pure in inglese, cioè pensate un po', sto esagerando questa sera, probabilmente ho bevuto prima senza accorgermene. E al primo posto, per il secondo anno consecutivo, troviamo Bar Leone, non qui in Italia, vabbè, il nome è, cioè, è un po' italiano, però insomma si trova ad Hong Kong, fondato però dal bartender romano Lorenzo Antinori. Il locale si ispira ai classici bar italiani, poi vabbè, leggendo solamente il nome, con cocktail semplici, atmosfera informale e un forte richiamo alla tradizione. Tra pochissimo vi svelerò anche il secondo bar, cioè quello

a berci 3-4 gin tonic e tutto ci sembra più bello. Eh no, effettivamente il bar migliore al mondo non ce l'abbiamo noi, è italiano ma si trova ad Hong Kong, ripeto, si chiama Bar Leone e per il secondo anno consecutivo si

0: d'Europa e si trova a Milano, quindi un risultato importante per l'Italia che si conferma protagonista anche nel mondo del mixology, cioè ci vengono proprio bene i drink, porca miseria.
1: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende.

0: il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico Pertutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico Pertutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suona

0: clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni e ripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
3: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
8: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compraoro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: dell'erba bruciata.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso.
1: Gli anni.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti, sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: all'Est Lube. Sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.

0: ballare e da cantare.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema.

0: 0233 736 655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: E chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: canzone da cantare.
1: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?